0: in questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, misure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
2: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Hai un bel la testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
4: ¡Viene aquí a bailar!

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: la vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
1: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
3: Sono le 2 e 59 minuti.
4: San Luchino Weekend.

0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: Ma Marina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carotte.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì,

0: Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al Mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
2: Stai ascoltando Radio San Luchino.

0: E un son sbreghè l'arlui, e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: Radio San Luchino.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.

andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani per arrivare verso il risveglio della giornata. Buon ascolto!

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazione di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Radio San Lucchino.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il postoperato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: State ascoltando Radio San Lucchino.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.

0: Radio San Luchino.
1: Funky. Qua. 1996. Funky. DJ Jed, ancora insieme. E siamo tornati.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà.

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Giovanni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 65.

Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Radio San Lucchino.
1: Ecco, la musica è finita.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
2: E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
3: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
4: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate. Via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 3109 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti.

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Gianni, ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Hai una bella testa, le mie cavaghe a misura della pressione. Adesso vai in farmacia.
4: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
3: E per la glicemia e i trigliceridi?
4: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
3: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
4: La cortesia è la piacevole conseguenza.

Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32

0: Presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la fatta della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi

0: Proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. È arrivato anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Misure anche per il settore agricolo. Riconosciuto un credito di imposta del 30% per i fertilizzanti, finanziato con 40 milioni di euro per marzo, aprile e maggio, stanziando 100 milioni di euro per l'acquisto. Aumento del gasolio agricolo finanziato, credito di imposta del 20%. Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano, completando così il rimpatrio dei resti dei 5 membri della spedizione morti il 14 maggio. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di oggi a Malpensa. L'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. La richiesta dell'Italia, sostenuta da diversi paesi, arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti della flottiglia fermati. L'amministrazione Trump si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso, anche se il tycoon non ha ancora preso una decisione definitiva. Lo riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Secondo la CNN, a Trump sono già state presentate delle opzioni per riprendere la guerra. Dopo che il presidente russo Putin ha detto che la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Yushakov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per la ripresa del dialogo. Nelle scorse ore Putin ha anche aperto la possibilità di un dialogo con l'Unione Europea, proposto per 2 volte in una settimana dal presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. E ora lo sport con il GP del Canada. George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes con Kimi Antonelli in seconda posizione, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo. Ed è tutto, a più tardi.
2: Va ora in onda 7x7, contenitore informativo e musicale con notizie, rubriche, canzoni per iniziare la giornata nel modo migliore con Radio San Luchino.

Lasciati pensare prima che tu possa uscire tra l'umanità. Vittima del malumore, quello generale nell'umanità.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A. Telefono 051 615 42 91. Audiotech. Sentire bene per vivere meglio.
3: Almanacco.
4: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 23 maggio 2026 è il 143esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.43 e tramonta alle 20.31. Il santo del giorno è San Giovanni Battista de Rossi. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 maggio del 1883 viene pubblicato dallo scrittore scozzese Robert Louis Stevenson L'isola del tesoro. Considerato un classico del romanzo di formazione, contribuì a delineare molti luoghi comuni dell'universo dei pirati, diventando una fonte inesauribile per la letteratura, il cinema e i fumetti. Il 23 maggio del 1992 è il giorno della strage di Capaci, uno dei giorni più neri della storia recente italiana. Il giudice Giovanni Falcone, vittima di un attentato alle 17.58 sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. L'esplosivo viene fatto esplodere al passaggio delle 5 macchine della scorta allo svincolo di Capaci. Il tragico bilancio è di 5 vittime. Oltre al giudice Falcone, 3 poliziotti della scorta e la moglie di Falcone, Francesca Morvillo, anche lei magistrato. I feriti sono 23. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 23 maggio del 2007, allo Stadio Olimpico di Atene, il Milan di Carlo Ancelotti batte il Liverpool e vince la Champions League, diventando campione d'Europa per la 7ª volta. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 maggio del 1966 Mina pubblica il singolo Se telefonando. Nel 1969 Lucio Battisti debutta in classifica con Acqua azzurra, acqua chiara. E nel 1997 Samuele Bersani lancia il singolo Giudizi Universali. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo Andrea Pazienza, nato a San Benedetto del Tronto il 23 maggio 1956 e scomparso a Montepulciano il 16 giugno 1988, ritenuto uno dei fumettisti più rappresentativi e innovativi della sua generazione. Compie oggi 61 anni Massimo Ceccherini, toscano di Firenze, è un comico che si distingue per lo stile irriverente. Spegne 54 candeline Rubens Barrichello, pilota automobilistico brasiliano, ha detenuto per 12 anni il record di gran premi disputati in Formula 1. 44 candeline sulla torta della conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana Andrea De Logu. E buon compleanno a Levante, la cantautrice siciliana spegne oggi 39 candeline. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 23 maggio 2017 di Roger Moore. Nato a Londra, è stato una star del cinema e della TV. Con 7 film all'attivo è il volto più rappresentativo della saga dell'agente segreto James Bond. E il proverbio del giorno è: a brigante, brigante e mezzo.

0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
2: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
0: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41, www.maercoperture.it.
2: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 02 70.
3: L'oroscopo di Maya. Buon sabato a tutte e a tutti da Mai e dalle Stelle, che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, cercate di mantenere un profilo più riservato, soprattutto nel lavoro, dove osservare in silenzio può rivelarsi più utile che parlare troppo. In amore invece dovete evitare atteggiamenti chiusi o distaccati. Toro, avete una stabilità che molti vi invidiano, ma sembra che facciate fatica a riconoscerla come un valore. Vi state concentrando troppo su ciò che manca, trascurando invece ciò che già avete costruito. Provate a cambiare prospettiva. Gemelli, evitate di affidarvi a consigli superficiali. Ascoltate invece chi ha esperienza, oppure il vostro istinto. In amore è meno mistero e più concretezza. Chi vi ama ha bisogno di capire dove state andando e cosa desiderate. Cancro, nel lavoro cercate di essere più strategici e meno impulsivi. In amore invece è il momento della chiarezza. Non promettete presenza se sapete di non poterla garantire. Leone, siete molto focalizzati sui vostri obiettivi, soprattutto economici e professionali, ma rischiate di dimenticare il lato umano del vostro percorso. Il lavoro non deve essere solo produttività, ma anche soddisfazione e relazioni. Vergine, vi trovate davanti a diverse possibilità e questo potrebbe confondervi più che aiutarvi. La chiave sarà scegliere con attenzione, senza farvi distrarre da ciò che appare più facile o immediato. Ascoltate chi ha più esperienza. Bilancia, riprendete in mano progetti lasciati in sospeso. Avete la capacità per portarli a termine. In amore dovete bilanciare meglio tempo e attenzioni. Se qualcuno vi chiede più presenza, non ignorate la richiesta. Scorpione, la vostra intuizione è una bussola preziosa, soprattutto quando percepite che qualcosa non torna. Fidatevi di questa sensibilità perché può aiutarvi in situazioni spiacevoli. Sagittario, la vostra creatività può diventare una risorsa concreta, ma solo se siete disposti a chiedere aiuto quando serve. Mettere da parte l'orgoglio vi aprirà porte inaspettate. Capricorno, avete sacrificato molto nel tempo, forse anche troppo, e ora vi trovate davanti a una scelta importante da fare. Continuare a mettere da parte i vostri desideri o iniziare finalmente a dare loro spazio. Acquario, in ambito lavorativo si percepisce una spinta creativa notevole, capaci di risolvere problematiche che apparivano insormontabili. I rapporti interpersonali beneficeranno di una ritrovata armonia. Pesci, chi ha vissuto tensioni recenti troverà il modo di voltare pagina, puntando su progetti ambiziosi che richiedono coraggio e costanza. La grinta non vi manca, anzi, e questo sostiene ogni passo verso i vostri traguardi. Oggi vi saluto con le parole di Cartesio: il dubbio è l'inizio della conoscenza. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: Radio San Luchino.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
2: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
3: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
2: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
3: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com. La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
2: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.

0: Bentrovati e buon sabato 23 maggio con il GR delle buone notizie. Con l'estate ecco che si torna a parlare di diete prova costume, ma non esistono solo abitudini alimentari atte a perdere peso. Mangiando sano e nel giusto modo si può addirittura allungare la propria vita. La cosiddetta dieta della longevità sta riscuotendo sempre più attenzione e credibilità da parte degli esperti di nutrizione. Ci sono però diversi aspetti da considerare. Il primo ovviamente è la scelta dei cibi. Via libera frutta, legumi e verdure ricchi di vitamine, minerali e antiossidanti che aiutano a combattere l'invecchiamento e a migliorare la salute. Quali sono le migliori escursioni al mondo? Ce lo dice invece la rivista britannica Time Out. C'è un po' d'Italia anche col tour del Monte Bianco che comprende Chamonix, Val d'Aosta e una parte di Svizzera. Impossibile non citare il Camino di Santiago che è ispirato anche a Checco Zalone per il film Buon Camino. In Australia invece c'è il Great Ocean Walk, sentiero costiero a 200 km da Melbourne. Per un solo giorno centinaia di residenze storiche apriranno gratuitamente al pubblico in diverse città italiane, trasformando quartieri e centri antichi in un grande museo diffuso a cielo aperto. L'appuntamento è per domenica, quando luoghi di solito inaccessibili alla massa per motivi di sicurezza, conservazione o estremo pericolo potranno essere esplorati anche con l'aiuto di visite guidate. L'iniziativa Cortili Aperti quest'anno ha come tema Custodi di Futuro, un patrimonio vivo per un valore condiviso. One Piece sbarca a Milano fino all'8 giugno. La Mondadori del Duomo ospiterà un pop-up store dedicato alla serie anime giapponese più amata e che è diventato un fenomeno globale. L'anime One Piece è stato creato da Eiichiro Oda, che da quasi 30 anni affascina milioni di fan in tutto il mondo con i suoi anime, i manga, film e merchandising. Tutte le vetrine e gli spazi della libreria verranno quindi allestiti ad hoc con visual iconici e protagonisti della saga. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio San Lucchino.
2: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: Hai o me la testa? Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
4: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
5: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. È arrivato anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Misure anche per il settore agricolo, riconosciuto un credito di imposta del 30% per i fertilizzanti, finanziato con 40 milioni di euro per marzo, aprile e maggio, stanziando 100 milioni di euro per l'acquisto. Aumento del gasolio agricolo finanziato, credito di imposta del 20%.
1: Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano, completando così il rimpatrio dei resti dei 5 membri della spedizione morti 14 maggio. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di oggi a Malpensa.
2: L'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. La richiesta dell'Italia, sostenuta da diversi paesi, arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti della flottiglia fermati.
1: L'amministrazione Trump si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso anche se il Tehran non ha ancora preso una decisione definitiva. Intanto a Teheran sono confluiti tutti i mediatori, a cominciare dal Pakistan, per tentare di finalizzare una prima intesa che dovrà poi aprire la strada a ulteriori negoziati e un accordo definitivo.
2: Dopo che il presidente russo Putin ha detto che la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Yushakov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per la ripresa del dialogo. Nelle scorse ore Putin ha anche aperto la possibilità di un dialogo con l'Unione Europea, proposto per 2 volte in una settimana dal presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa.
1: Lo sport col Gran Premio del Canada: George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes con Kimi Antonelli in seconda posizione, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10:13 e 16:19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.
2: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozio e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e oro e lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
4: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio, contattate Maurizio al 329 057 48 43. In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazione di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
5: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
4: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.

per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Gianni, ma cosa fai?
3: Butto fuori tutto!
2: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
3: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
2: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
3: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
4: Radio San Luchino, si fu-

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
3: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
4: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
3: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era GJ in livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora GJ non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. Avastanque a Radio San Luchè, sabato mattina dal 9 al 10.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision.
1: Oggi mi trovo in una storica azienda commerciale bolognese e sono qui in compagnia di uno dei due titolari, Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
2: Ciao Nicola.
1: Allora, come si chiama la vostra azienda?
2: Numismatica Terziani.
1: Da quanto tempo siete attivi?
2: Dal 1996. Abbiamo aperto un negozio di numismatica a Bologna, io e mio padre, e poi ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società già storica, e abbiamo aperto la sede in via Castiglione 5C di fronte al Palazzo della Mercanzia.
1: Allora Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
2: Acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e argenterie.
1: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi prestigiosi, gioielli e argenteria. Ma questa compravendita si può fare solo nei vostri negozi o si può fare anche a distanza?
2: Noi abbiamo un sito che si chiama numus.it sul quale è possibile acquistare principalmente monete in oro e lingotti da investimento. Quando si tratta invece di vendere da parte del cliente è necessaria la presenza in sede in via Castiglione 5C.
1: E quali sono i vantaggi specifici che voi offrite alla vostra clientela?
2: Noi siamo operatori professionali in oro iscritti all'albo della Banca d'Italia. Garantiamo le quotazioni sulle monete in oro da investimento e sui lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate ogni 10 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante uno può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita della sterlina, Marengo, Krugerrand o del lingotto da 5 grammi o da 50 grammi.
1: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
2: L'investimento in diamanti è seguito attraverso un listino speciale che si chiama Rappaport. Garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
1: Naturalmente Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato dal cliente, lo valuta. Ma il cliente deve pagare qualcosa se poi decide di non vendere?
2: Le nostre perizie sono in ogni caso gratuite. Sarà il cliente a decidere autonomamente se vuole vendersi o meno il suo oggetto.
1: Un'altra domanda, Emiliano. Se un cliente vende un proprio bene, quando riceve il pagamento?
2: Il pagamento è immediato.
1: E questo naturalmente nel punto vendita di Bologna che si trova
2: in via Castiglione 5C.
1: E ripetiamo ancora una volta, la vostra azienda si chiama
2: Numismatica Terziani.
1: Mentre per chi preferisce navigare su internet il sito è
2: www.numus.it.
1: E per il cliente che decide di acquistare sul sito numus.it, la consegna della merce come avviene?
2: Può ritirare la merce direttamente in sede in via Castiglione 5C.
1: Molto bene, siamo in chiusura. Emiliano, con questa promozione, la Numismatica Terziani, quale vantaggio esclusivo riserva?
2: Offriamo uno sconto dell'1,5% sull'acquisto di monete in oro da investimento e lingotti rispetto alla quotazione ufficiale sul nostro sito.
1: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Telefonate o recatevi di persona alla Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33. Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33 www.numus.it.
3: Radio San Luchino, dal passato al futuro si passa da qui.

0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo. Telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
1: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa. Telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.

0: San Lucchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane fino al 6 giugno e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono così lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Le misure sono contenute in un decreto legge varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. A questo sconto va aggiunto il calo dovuto al meccanismo dell'IVA. Misure anche per il settore agricolo.
1: Sono salite oltre 82 i morti a seguito di un'esplosione di gas in una miniera di carbone nella provincia dello Shaanxi nel nord della Cina. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone sono disperse. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine, secondo quanto riferito dal quartier generale delle operazioni di soccorso.
2: L'amministrazione statunitense si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Trump ha informato i suoi collaboratori che vuole concedere più tempo al processo diplomatico dopo essere stato aggiornato in merito allo stato delle trattative. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato di lievi progressi ma invita a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz.
1: Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano, completando così il rimpatrio dei resti dei 5 membri della spedizione morti 14 maggio. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di oggi a Malpensa.
2: Domani e lunedì circa 6 milioni di italiani si recheranno alle urne per il rinnovo delle amministrazioni comunali di circa 750 municipi. Una sfida politica capillarizzata sul territorio che assume un forte valore nazionale, concentrandosi in particolare su 15 capoluoghi strategici. L'equilibrio di partenza vede le forze politiche quasi perfettamente appaiate. 8 dei principali centri al voto sono attualmente guidati da coalizioni di centro-sinistra, mentre i restanti 7 sono in mano al centro-destra.
1: Oggi a partire dalle 15 va in scena la seconda giornata dedicata alle regate preliminari dell'America's Cup. Prosegue il lungo cammino che conduce alla competizione sportiva più antica del mondo in programma a Napoli durante l'estate del 2027. Si preannuncia grande spettacolo nelle acque del Golfo degli Angeli a Cagliari. Il programma odierno prevede 3 regate di flotta in rapida successione che assegneranno punti per la classifica generale. Nella giornata di domani si disputeranno le ultime 2 regate di flotta.
2: Ed è tutto, a più tardi.

Butaiga dal dialà a Tirain sulla strada al Faturenghi Butaiga le Mauro Malagò. Mauro Malaguti che vi augura buongiorno, benvenuti sulla nostra emittente. Oggi parlo un po' in italiano perché sono stato criticato molto che nelle prime due puntate ho esagerato col dialetto, così testualmente mi è stato detto. Ma voi dire un quel, la Butaiga dal dialà l'è fatta perché a sposa senter scarren in dialà, a sposa senter canter in dialà, a sposa senter la storia dal dialà, insomma, Bulagna in dialà la sede qui a Radio San Luca. E allora cercando di dare spazio al dialà, a Union, al Somostir, al Contadin Lavanga e a Quinto Ferreri la possibilità di fare senter con la prima canzonata che io ho scelto per aprire la Butaiga di Incu. Attaccando una canzonata che siamo proprio a Union al Somstir. Sì, perché è proprio sì. Caldet che io ho detto prima al Contadin Lavanga e Union al Somstir, le un quel che sgiva Saint-Anne fa, la giva Minon, e me penso che possa dire anche in Q, a Union al Somstir. Quinto Ferreri, partacher, la nostra Butaiga di Q.

0: Vento Ferrari, indimenticabile e irripetibile. A questo proposito vorrei ricordare che siamo quasi in dirittura d'arrivo per la partenza di Bulagna Sound, il concorso dedicato alle nuove canzoni delle Tali, ai nuovi cantanti, ai nuovi testi, che vedrà la prima luce il 5 di giugno in Piazza della Pace. Poi da lì ci saranno diverse serate che andrò ad elencarvi poi nella prossima settimana, perché comincerà un calendario estivo molto interessante per il dialetto, con le canzoni nuove che stiamo già un po' sentendo noi della commissione giudicante. E poi ci saranno gli ascolti nelle varie piazze, nelle feste di tutta la città metropolitana, con la finale in Piazza Maggiore il 14 agosto. E adesso a Faena Sirudella, la sciama Sirudella Cinein, scritta nel 2013 da Mirella Musiani Frascari. Sirudella Cinein. Sirudella d'una fcenna, che preciso ogni mattina, sia d'indeo pure alla festa, pienen pienen a vera la finestra. La man calma, rise e grusten, pri suo amig i passaren. Ien di mondi in verità, tutti agli eli interessè. In prempian na turturen, bella anziena, un puc subten. Ai voi ben la dis, perché la servisa proprio a me. La fa sa una distinzion, l'anvol brisa di pizon. An spies propri ma in man vi, perché i portan malati. Al prempian è edus puslen, ca un ragazzol cinen, che ogni idea al va a trover, la nunena è stata sper, in samalì la turturena, pos lungand la somanena, guarda al sil ca un attenzian, penne zoia ed emozion. Al primi vod la diffidenza, nieve passaren a distanza, ma da poc anche al fangen, iergnosan ilimalen. Che avvicinandosi alla finestra, pigan pian pianen la testa, ieran sempre più tranquil. Ier inveva in tun un spel, al spareva al riso e al pan, a parcè da quaterman. Ma stinveran in un det festa, l'avanze ben sare la finestra. El tensil la turturena, la fe una cantadena. In ciuna vause ier spundè, la vulè, la sbarlucè. E poi li bassi la sfarmè, sulla finestra per saluter. E la gea il limalen, vi ragaz a psan ander, oramai l'han pol più turner. Ca un l'inver an belle lontan, a una finestra sul prempian, medere fangen i se a facè. Quaterman i an a parcè, un poche dris ed utri grusten, pri suo amic i passaren. In ste mande se instizè, un arcor belle fiore, le modest mol sovalaur, as da prova che la maur. Anche in brisel regalè, le una storia d'alze bella, ta che dai la sirudela.
1: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
2: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
3: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
4: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
3: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
4: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
0: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.
5: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
6: Luce Verde Italia.
7: Buongiorno, bentrovati. Giornata all'insegna dell'alta pressione, quindi del bel tempo, con un aumento delle temperature e spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria nazionale. Molti turisti in arrivo d'Oltralpe. In diversi paesi del nord Europa sono in corso le celebrazioni della Pentecoste. Trafficatissima la Milano-Chiasso, con le code di 7 km registrate tra lo svincolo Lago di Como e la barriera di Como Grandate in direzione di Milano. Solo uno, Milano-Bologna, code d'attesa alla barriera di Milano Sud per entrare in autostrada verso Bologna. Passiamo sulla A22 del Brennero, abbiamo rallentamenti con code a tratti tra Bolzano e Affilago di Garda in direzione Modena. Ci sono poi 5 km di colonna tra Carpi e il Bivio per la 1 Milano-Bologna. Sulla A23 Palmanova-Udine-Tervisio 2 km di fila tra Tervisio-Govizza verso Udine e Trieste. Lavori in corso sulla Milano-Venezia, si tratta del rifacimento della sede stradale tra le uscite di Montebello e di Montecchio. Ci sono code in direzione Venezia. Sulla A26 dei trafori code a tratti per traffico intenso tra Ovada e Masone verso Genova. Sulla A14 Adriatica incidente, code tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna. E ancora in A14 nel tratto marchigiano, code per un altro incidente tra Ancona Sud e Civitanova Marche verso Pescara. Intenso anche il traffico nel nodo di Firenze. In A1 abbiamo code tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. Si tratta di un veicolo in panne. A Roma sul raccordo anulare incidente, code in carreggiata interna tra le uscite Appia e Laurentina in direzione quindi Pontina. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
6: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Radio San Luchin, da Bulagna in Talmand.

0: Con Fausto Carpani e con Canzunatta abbiamo riaperto la nostra bottega dopo aver chiuso un attimo la porta per lasciare il passaggio della pubblicità. Bentornati su Radio San Luchino con Mauro Malaguti, Cleo Faturen e Butaiga. Con Fausto Carpani abbiamo ascoltato Canzunatta, uno dei suoi primi successi che con Stefano Zuffi avevano invaso gli ascolti dialettali di una quarantina d'anni fa ormai, forse un po' meno. Però insomma è passato del tempo, ma è sempre piacevole riascoltare queste cose. Come è piacevole ripercorrere un po' di letteratura storica che al Parnaso Bugnais Francesco Pieri inserì con un CD in audio, dove poeti nostri che fanno parte dell'entroterra bolognese, come Giosuè Carducci, perché le nostre Carducci, avevamo fatto anche la piazza, insomma, questi personaggi hanno scritto delle cose meravigliose. Per esempio, il pianto antico di Giosuè Carducci recitava: l'albero a cui tendevi la pargoletta mano, il verde melograno d'avei vermigli fior, nel muto orto solingo rinverdì tutto aurora e giugno lo ristora di luce e di calor. Tu fior della mia pianta percossa inaridita, tu dell'inutil vita estremo unic fior, sei nella terra fredda, sei nella terra negra, né il sol più ti rallegra, né ti risveglia amor. Ecco, io l'ho detto un po' velocemente, ma con una bella recita, pianto antico può diventare sig antig, e magari con la voce di Roberta Montanari risentire questo poema di Carducci può essere solamente piacevole.
1: L'alber che tanta piaceva con la manenne cnier, al bel vaird malgraneda i fior rosset culaur, la messa des la foglia in clort mot soliteri, e zogne in talloneri ai da luce calaur, te fiauret sta mi pianta passa, che alla bassauret sta vetta ande in malaura, l'ultum se, l'ultum fiaur, tint la terra fradda, tint la terra scura, al saul le una luz bura e ansdas da piola maur.
0: Avete sentito con che maestria Roberta Montanari ha recitato questo grande poema di Giosuè Carducci? Vabbè, insomma, questa è storia, questo è il linguaggio petroniano che si adatta bene anche alla poesia. Ma anche il cabaret ha fatto nella storia del dialetto bolognese grande, grande presenza. Ricorderete, parlo soprattutto alle generazioni datate come quella del sottoscritto, ciò che al Pavaian ci ha regalato. E tanti sketch sono rimasti nella memoria. Dall'archivio storico dal Pavaian di Radio San Luchino andiamo a ripercorrere uno sketch intitolato Alcino Budger, una storia che ci ha fatto divertire e che ancora ci fa sorridere.
2: Ehi, dico, ehi!
3: Vengo, un momento! Hai da sfuracello un'uraccia sti zunotti qui per mettere un urci e arrivo subito, amico!
2: Bisogna stare, in su comodo anche, guarda. Cosa crede il calcino lì? Perché le dà il secolo passè?
3: Eccomi qui, signor Rampascatel, come sta? E sua moglie?
2: Mia moglie la sta benone, da domisle in Sartausa, oggi giusto per l'un di tela un po' di reumatismo. Calcenta mal, mio marer, e io porto in drill la bamba che mi vendo ir.
3: Cos'era?
2: Cos'era, la scoppia brisa. E io consumavo una scatola di ciulfanè e dismette di mece, niente da fare.
3: E nella prima fra tanti, il pruvè è da se l'andere in vattumpà? No? Aspetta mo che prova me. Ecco, andrà che desta funziona, andato mo un ciulfanè. Ecco,
2: vada il cosa, a se sborsare la mece.
3: Fegno un accidente! Adesso hai la cambi! Ma è proprio bisogno che la scoppi in culo!
2: Assolutamente, sì! Andai, che promo un'altra volta con un'altra sulfanè, che promo!
3: Ecco! Ecco, vada. Vuoi la cascopia qui o la porta qua?
2: Alla porta via, perché io devo fare un regalo. Buongiorno.
3: Oh, l'era molto meglio al secolo passato. Al manco, scupievano tutti. E lo, il vintemato adesso o il sempre stesso fin dalla nascita?
4: Ma me, al sralò al mato, guarda qua, la macchina di Kelsin la pasta la funziona a brisa.
3: Aspetta, banca, vada. Ma che tanno è spinte?
4: Quast!
3: Ecco, vada! E poi adesso cavallo. Era una fase quella lì. Ma hai vuol la macchina del stupte e mi stanta la grena?
4: Hai l'ho messa. A me arriva un calzo in tal stampo.
3: Perché la sbagliata? Adesso prov me.
4: Ecco, qua sta stiamo un bel calzo.
3: Sandis cum le belle. Oh, in vuole un etere, ci faccio un ribasso.
4: Non se.
3: Ecco.
4: E siamo proprio contenti. Ecco, al vaga dire alla madre di mia moglie che la venne anche lì qui. E Mosel che si spagna banque. Senta, e a spenderle, cosa succede?
3: Me di gran calzino del stomp, hai lo detto?
4: Amo io ben sinto prima, le par qualche adesso stagme. A me era banca di gerir, invece i calz, orpote. Mindeletto 2 o 3. Grazie.
3: Voi non so quanti stanghi in la testa.
4: No.
3: Oh, perché ne avrei bisogno, calvaga una visita. Quetais hai avuto un'impresa di pompe funebri. Alle dica che le manda il cinno. Arrivederle, tante esequie.
5: Senta lei.
3: Appena mi pare arrivo.
5: Grazie. E cum le gentili, a scapescle proprio dal secol passè.
3: Eccomi, gentile brottaghegna tutta terule, cosa ci scappa?
5: Cum le caren. Senta, qui tutti dal mail coti, spul mega ferli d'vinter crudi.
3: Perde, non slavneva prem, e vnionna, clai vleva tutti i coti e poi lance più vista. Perché l'aveva d'anders a ficher zoda cal palasche la vede presso sicur cum l'era elt.
5: Ah, se l'ho vista. E frutta nuova, cosa è, Laura?
3: Ecco qui, una cucombra clavinda chissà dove. E per feriva da clarascia hai la spac in ta testa, in ta socca. Ecco!
5: Cum le rassa! A mi spacca da un'etra!
3: Guarda!
5: Ecco, questa è un po' caserba. Beh, vuol dire che mangiarò saulla gossa.
3: Ah, io del patè vuoti, del pellet pondore, e giust! A me rive dal jazz, frasc!
5: Il proprio frasc!
3: Calle prova mo, la si tira sulla sua tana e a culo nudo la si mette a sedere in batta. Vai,
5: le frasche, ecco le tante frasche al se fa.
3: Adesso a me all'acqua in una bottiglina, c'è le più comode da portare a casa.
5: Però che bella roba che la lo signorcino.
3: Arrivederli, brotaghegna.
5: Addio, bel cretin.
3: Vamo cuscere da guardare praria l'orla.
6: Oi, è da ficherzata la finestra un fciarlat. Mo fai chi stan tot le chatte, anni dopo chi posso fer.
3: Mo fa ben lion de per la vostra streo. La malattia di interesse di fa dietro. Adesso al nebrisa padrangit ficher fora dalla finestra un fci che chissà che voglia in nalule.
7: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 650.
0: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
8: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
9: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
10: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
9: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
11: San Luchino Weekend. E il resto lo lasciamo a lunedì.

di Alat di questa settimana che cade proprio sul 23 maggio. È sabato, io sono Mauro Malaguti e voi siete su Radio San Luchino, dalla quale ora apriamo un capitolo dedicato alla storia. E tramite le informazioni che ho recuperato dal grande libro delle mura di Bologna di Tiziano Costa, edito da Costa Editore, vorrei un po' così raccontare alcuni casi che ci fanno parlare e pensare alle storiche mura. L'Unità d'Italia aveva risvegliato i bolognesi dal lungo sonno culturale causato da 3 secoli di governo pontificio che aveva trasformato la nostra città in una città di provincia, e c'era voglia di fare grandi cose. E così nel 1860, con l'annessione di Bologna alla Grande Italia, ci furono primi interventi delle nuove autorità cittadine, che furono quelle proprio di dare un volto nuovo e moderno ad una città che le nuove ferrovie stavano trasformando nel più importante crocevia della nazione. Cose che, dette così, fanno pensare un po' alla similitudine odierna. Ma di certo è che interi quartieri, strade importanti vennero sventrate per far posto a grandi strade di aspetto solenne come via Farini, via Indipendenza. Nel 1888 fu organizzata la grande esposizione che volle portare alla ribalta la nuova Grande Bologna, sede della più prestigiosa università nazionale ed europea. Gli anni di fine secolo furono entusiasmanti per chi li visse in nome dell'arte e della cultura in generale. L'entusiasmo fu direttamente proporzionale al numero di statue in bronzo fuse in quegli anni per celebrare questo o quello, una vera colata che invase ogni piazza e perfino ingressi pubblici e privati. E una cosa molto importante, soprattutto per chi appunto cercava di evitare il cambiamento della città, ma fu fondamentale per gli anni a venire, per gli oltre 100 anni a seguire. Insomma, ci fu chi sostenne che bisognava demolire le mura per dar lavoro a 500 disoccupati della Bologna di quegli anni, senza pensare che se il motivo prioritario fosse stato quello del lavoro, allora bisognerebbe aver demolito anche altri edifici, perfino le 2 torri, altrettanto inutili come le mura, così si pensava allora. Questo argomento è sospetto, perché se proprio si fosse voluto dar lavoro ai disoccupati, si sarebbero potuto costruire nuove fogne per risanare i quartieri. Qualcuno scrisse allora che le mura erano un ricordo di tempi bui e meschini che andavano cancellati dalla memoria collettiva, e quindi era doveroso abbatterle, mentre altri sostenevano che le mura ricordavano la fierezza dell'antica libertà comunale e pertanto era doveroso salvare il simbolo dell'antica gloria. In mezzo a tanti pareri discordi, le autorità comunali, vistosamente interessate da un punto di vista economico, si arroccarono sul fatto che il piano regolatore era ormai diventato legge e pertanto bisognava attuare il programma di abbattimento dell'intera cerchia, porte comprese, cercando di dimostrare in ogni modo la necessità di dare questi lavori. Non a caso nel 1901 il comune di Bologna allargò la cinta daziaria oltre le mura per sottolineare in tal modo l'assoluta inutilità delle mura, che da quel momento non sarebbero servite più neppure per far pagare il dazio sulle merci che entravano in città. Al di là di ogni considerazione storica, artistica o sociale, emerge il sospetto di una inconfessabile verità, cioè la demolizione delle mura diede la possibilità di vendere l'area dell'intera cerchia con enorme profitto per le casse comunali e magari per qualche maneggione d'alto bordo. Insomma, quello che successe allora assomiglia un po' a quello che succede

0: colpo. Ma guarda, mo che razza!
1: Hai fatto un gran vesso, signore.
0: La merivent la fassa! Alfieri in tintunita, chiffon color lilla, con tutta quella gran scarga, al meguinte a puar!

0: al Povermi Nunen, una bella canzone di Mario Medici, al Nunen a Sarcorda qualche passei dal tempo in Dri, e Nueter al Van Arcurde, con la storia e qualche capite per la demolizione dal Mura. Qualcuno ha detto, ma insomma sei stato un po' polemico. No, assolutamente. Ho riportato il fatto che dopo 140 anni, insomma, si è tornato un po' a mettere le mani su certe strade che erano ferme sicuramente da molto tempo. Andiamo avanti, noi ricordiamo nella Butaiga dal Dialat il suo inventore, che è G.J. Livra, e lo vogliamo ascoltare ricordando con la presenza del figlio Loris la prossima settimana, martedì mattina, qui a Radio San Luchino, a un anno dalla scomparsa, il grande G.J. E lo ascoltiamo in una sua recita al Muroid d'Largia.
1: Del grande Gastone Vandelli, El Muroid d'Largia. L'argia clenot la steva propi mel. La povrazza l'aveva di dolor che i turmentava in tutti interiore, che andavano a finire in tal cervel. Sdraia in vatallet la slamenteva. Gisto, astag mel, aiutami un moment, dam la pomet, che venga un accident. Per il trafitur, povratta la sigheva. Gisto, calcera pane in dormintesto of mort, perché l'aveva sistemel al dam tot quant al ding mes al pre, al saltesso arrabè tot indigné. Porco boie, pursella la mastella, ma fat vader d'anca da un dutaur. Mastra calcule che avete al dolor che ormai t'amesce che è la curadela. Matenna, quando hai passo alla curire, va a Bologna, tamper la fere d'vadder, che onzre tal sfinterit me da cradder et fer lam sian stufè, matenne sire. Axe, alla matenna al premiaur, l'argia angustie, la saltesso in curire col catue infraltat, e una panire penna dov fraschi, regal pro il professor. A fin de la corsa, a un omne in caparella che il bacaieva con un fiacarest, d'andandi del muroi d'un specialista, la venne risposta. So per nusadella. E lì, povrat, pedgant con al nes praria, per sarcherata che il mur la terga dal dutor, la se sfargheva al dedri con gran dolor, mo finalmente po la riuscì a trover la porta sospirè con contintas. E dant quattir sunè con man decise, la fei pirù emozionè e furtiva, sperando in tuo rimedio e in la salvassa. All'omen clavrè los in grim bel cer, l'argia, senza tor tanti vultè, per far capir c'è ira capitè, la mostra al culo e la smite a sigher. Guardant che il panorama, l'omne al des, Mosisla, povra donna che vrà sper, agli ingrossi me progni, chissà che mel. E l'avanse mezz'ora col sguert fes. Po al turne in sé, chiamant, ehi, bussoleri, lascia stare un moment, venga a guardare. Bomba a me avrei savoir com la farà scarger al descletter guardando al tafaneri. E l'argia stoffa ed mostrer al mel e al rest et fer indagher la perta della sofferenza smagnosa et scruvere al pensier della scienza la sli vedretta e con un fer modest dutaur la dessa abusando un mes suris me an resest pio a soffre il pan d'l'inferen a xe a marcman da loc me al pedre teren l'undaga presto un rimedi adat precis
2: ben me vamo me san megal dutar mos bianchisen al mio amico al fal de corredor al signor dutar la riva fra traiaur la regia la fe un gran vers e i vignos malven.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna. Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
5: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Buona giornata con Radio San Lucchino.

0: 23 maggio, siamo all'ultima parte e sempre dal repertorio storico del Pavayan ho trovato un altro sketch che voglio riproporvi, sempre con il cino e la cinna stavolta, l'ubriaco e la moglie.
1: Mare son birichini, mi se stufe la bebè, ma se scopre gli altrini, vole proprio ma per lei.
2: Adesso che il padrang a gne brisa, nincun che svoi a fare la berba, perché a vi porra captaia? Vole tardi che invece un cino con una ghegna, ragazzi.
3: Cosa fai? Invece a starle a contare del fol, al salme il pulis la bottega.
2: Ma mo c'è il breve champa, a steva fecanda reclama il suo salun.
3: Ehi, minga il sertan da mossa.
2: Anne mai contant, adesso incrocio le braccia te drette.
3: Prova, cinen, a t'arriva una sbella che vuol la fasta da clatraper.
2: Da dop che fa niente, tutta il de al breva. A onsti de, a spacco un specie, a immunesci la bandina.
3: È finì?
2: No, te decca le finestre lule, al manda fa le merule. Ecco, bella finì.
3: E io vio in ciò, in tanca me era fora.
2: E io vio al lanterner.
3: Al lanterner? Mamma, cos'è il mio fè?
2: Am scappa da reddere. L'ha detto che se l'on finest brisa e fer la randa a sua moglie, la trova la schioppa.
3: Rescola, e dove l'andè?
2: L'ende parlè.
3: Beh, e me avac par qui. Hai furia perché io t'andera a fare la berba alla moglie dal furner.
2: E la donna barbuta?
3: Insomma, avac d'un per a me. E se in tanca san fora e avesse da capitare una donata che manca di me e cosa fa e dove va, te sta set e capì?
2: Ma sì che io capì, e per aver visto il lanternel con la stiopa.
3: Oh, zitto, ma manca a scappa che io furia.
2: Uffamo che tampilla. Al peraximo le banche vive, lo ha un polvadro una donna da parlì. Se per esempio l'impera che al mare d'una donna al va pace, ti sicur che al salca subito andare a fare il damo di compagnia.
4: Hai sanglo che mi mare al ne preso in butaig. Buongiorno!
2: Sciocca che porra che ho ciapato! Ciao!
4: Sì, addio Midi!
2: Barba coppino e frizzone?
4: Di so, i talfature in notte.
2: Nuovo novinto ancora da spianare.
4: Im l'aveva detta, aveva la fata da cretin.
2: Mei cretin che imbecella.
4: Al setti un bel tip.
2: Al somme, i mal di gentut.
4: E i da parte?
2: No, c'è anche lei, bella sposa.
4: Ehi, ragazzel, a dei gamper che andagno un po' troppo avanti, vai, re.
2: Per forza, andare con lo zappo si impara a cipolare.
4: Perché al tuo padrang?
2: Se bella cicciota!
4: Zacchelman!
2: Bimbo, che male c'è per fare a così?
4: Basta! Adec, così vallo a fare con la tua morose.
2: Chi me? Mo chi? Sono vedovo fin dalla nascita. Mo quanti scemitoni. Ehi, badi bene che un fusto come me anne mega da fichel nel bidone del rusco, sela?
4: Non se, agnemel. Oddio, come nes, andan ban. Le la fassa che lasci un pochettino a desiderare. Bamo e tutti insan, poverenti simpatici.
2: Ci casca la piccola.
4: Agevame, se arriva il tuo padran, cum la metagne.
2: Agne dubbi. Le ande fer la berba la moglie dal furnerci, che te vuoi a te?
4: Come, digan capesse?
2: E dir che le c'era, Ehi, qui a Zuga Bega Bresco lascia, qui si dà la paga in nitide e che clubete. Allì, fine una sciata cletra.
4: Oi, guarda.
2: La smettamole che ci tacco a fare l'insamponata con pelo e contropelo, che ne avesse da rivere la moglie dal padran.
4: Ah, perché la moglie?
2: Ecco lì la davare in testa del più fatti antan con tanti che di ramazianca sta in batto una ciosa con tutti i ciupi pieni.
4: Abrot gagliote! A cuffela il tuo padran an fermai padella?
2: La una mogliera che imbecella clacrata in coscia. Lui da dintanda che sta qui a fer degli altri ordinari e li polla in crata, ecco, a far di redder.
4: A divertì anche. Sì, insomma, vi date alla pazza gioia.
2: Bamo così di mel. Ha visto l'ultimo tango a Parigi?
4: No, Muoio pure che avrò l'ultimo valzer a Boulogne.
2: E ben bello sa. Mo sì, quando il signor Brando alciappa la margherina.
4: Sì, ah, io capì. Adesso scappa perché le terre. E io ando a andare a fare la spesa. Perché un volo un matarel per la spoglia.
2: Tagliatelle?
4: No, strazon. Senzino, quando gli arriva il tuo padrin, ti è da dire che gli è passato per qui la margaretta. Sì, che nei momenti di follia anciameva margaritin. E ti è da dire che all'aspetta il solit sit.
2: A lì un'altra vittima abbandonata. Ehi, posso avvire anche a me al solit sit?
4: Sì, vieni, cinno, che hai neanche per te, se. A salute. Adesso quando...
2: Bimbo signora, vieni qui che ci tacco la saponata. E vamo la lavare senza neanche un cipollotto tra lì. E dir che me, insomma, a me la fa...
3: Eccomi qui.
2: Come siamo andati?
3: Mo sta ben sedve, al falmare, in cu a vaga pas. Ben, le tornei indri subito perché l'acqua le fesse. Ecco, hai una rabbia.
2: Ehi, signor padre, si consoli.
3: C'è.
2: Qui, grandi affari. E io, un cliente, la mandezzo, ruba cuori fortunato.
3: E te la scendervi?
2: La decca l'aspetta là, al solici.
3: Ah, lo capè, le tournée mi rugine.
2: No, margaritin.
3: Margaritin? E cosa l'ha detto?
2: L'ha detto che al va a comprare un matarello soi a me pristrazon e che può finire anche a me che neanche per me.
3: Molsette chi l'era cladona?
2: Chi?
3: Mi muier!
2: Tombola! E me aio spaplei cose.
3: E adesso chi mi salva dalle sbatterlate? Ecco, non posso scappare.
2: Me se fossi lo andrei nella legione straniera.
3: Ma va ben via, va via!
2: Me a va via, mo servire i clienti qui da lo, ogni ben più.
0: È partita la chitarrina, il mandolino che ci porta alla sigla. Dopo aver ascoltato Alcino e la Cina con Ubriaco e la moglie e Silvia Parma che ha cantato I Love You, Silvia Lat Bugnais, a si arriva in fanda la trasmissione di Q. La butteghe la tira dalla Sranda, per tornare la tira adesso Stetter Sabet, sempre dal Nuf al Bis. Mentre domani mattina il filustiere vi farà compagnia sempre in questa fascia oraria con il sottoscritto Mauro Malaguti, al fatturato Turing e Butaike che saluta e ringrazia e dà appuntamento a Stetter Smena.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791. Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: San Luchino Notizie.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
4: L'amministrazione statunitense si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Intanto arriva una dichiarazione della squadra negoziale di Teheran legata ai Pashdaran. I colloqui e le consultazioni sulle questioni controverse, dicono, sono ancora in corso e non è stato ancora raggiunto alcun risultato definitivo.
3: Sono saliti a oltre 82 i morti a seguito di un'esplosione di gas in una miniera di carbone nella provincia dello Shaanxi nel nord della Cina. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone sono disperse. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine. Secondo

0: quanto riferito dal quartier generale delle operazioni di soccorso.
1: Un uomo di 38 anni ha perso la vita ieri sera intorno alle 20:30 in un incidente stradale a Carpi, in provincia di Modena. L'uomo è stato travolto assieme alla moglie, entrambi stranieri, da un furgone all'altezza di una rotatoria. Non è ancora chiaro se i due stessero procedendo a piedi o se almeno uno di loro fosse in sella ad una bicicletta. La dinamica è al vaglio della polizia locale, illeso il conducente del furgone.
0: Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane fino a 6 giugno e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che sospendono quindi lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Le misure sono contenute in un decreto legge varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. A questo sconto va aggiunto il calo dovuto al meccanismo dell'IVA. Misure anche per il settore agricolo.
1: Lanciata Starship V3, la nuova versione del veicolo spaziale di SpaceX per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. È una versione aggiornata e più potente rispetto a quelle che hanno volato negli 11 test precedenti. L'obiettivo in questo volo suborbitale è verificare la validità delle modifiche apportate ai componenti del veicolo. Il successo di questa prova è cruciale per le prossime tappe del programma Artemis della NASA per il ritorno alla Luna.
0: Sembra lo sport e il calcio. La Juventus perde Kenan Yıldız per il derby contro il Torino in programma domani sera. L'attaccante turco ha avvertito un fastidio al polpaccio durante l'allenamento di giovedì e non potrà dunque aiutare la squadra di Spalletti nell'ultima gara della stagione, potenzialmente decisiva per provare a inseguire le ultime speranze di qualificazione in Champions League, che però dipenderanno da eventuali passi falsi di Como, Roma e Milan.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Almanacco.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 23 maggio 2026 è il 143esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.43 e tramonta alle 20.31. Il santo del giorno è San Giovanni Battista de Rossi. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 maggio del 1883 viene pubblicato dallo scrittore scozzese Robert Louis Stevenson L'isola del tesoro. Considerato un classico del romanzo di formazione, contribuì a delineare molti luoghi comuni dell'universo dei pirati, diventando una fonte inesauribile per la letteratura, il cinema e i fumetti. Il 23 maggio del 1992 è il giorno della strage di Capaci, uno dei giorni più neri della storia recente italiana. Il giudice Giovanni Falcone, vittima di un attentato alle 17.58 sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Esplosivo viene fatto esplodere al passaggio delle 5 macchine della scorta allo svincolo di Capaci. Il tragico bilancio è di 5 vittime. Oltre al giudice Falcone, 3 poliziotti della scorta e la moglie di Falcone, Francesca Morvillo, anche lei magistrato. I feriti sono 23. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 23 maggio del 2007, allo Stadio Olimpico di Atene, il Milan di Carlo Ancelotti batte il Liverpool e vince la Champions League, diventando campione d'Europa per la 7ª volta. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 maggio del 1966 Mina pubblica il singolo Se telefonando. Nel 1969 Lucio Battisti debutta in classifica con Acqua azzurra, acqua chiara. E nel 1997 Samuele Bersani lancia il singolo Giudizi universali. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Andrea Pazienza, nato a San Benedetto del Tronto il 23 maggio 1956 e scomparso a Montepulciano il 16 giugno 1988. Ritenuto uno dei fumettisti più rappresentativi e innovativi della sua generazione. Compie oggi 61 anni Massimo Ceccherini, toscano di Firenze, è un comico che si distingue per lo stile irriverente. Spegne 54 candeline Rubens Barrichello, pilota automobilistico brasiliano, ha detenuto per 12 anni il record di gran premi disputati in Formula 1. 44 candeline sulla torta della conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana Andrea De Logu. E buon compleanno a Levante, la cantautrice siciliana spegne oggi 39 candeline. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 23 maggio 2017 di Roger Moore. Nato a Londra, è stato una star del cinema e della TV. Con 7 film all'attivo, è il volto più rappresentativo della saga dell'agente segreto James Bond. E il proverbio del giorno è: a brigante, brigante e mezzo.
2: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione! Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
4: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Sala Cometa Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi. Questa sera alla Cometa di Sasso Marconi dalle ore 21 si balla con la grande orchestra Ivano Pescari Band. Prenotazioni per la Cometa Angelo 393-292-32-58. Rosanna per la Cometa 393-807-9508. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domani sera domenica dalle 20:30 si balla con Roberto Morselli. Ci si può prenotare al 339-526-3705. La scuola di balli di gruppo il martedì sera e venerdì mattina. Ginnastica dolce tutti i lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. E ancora al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio. Fino al 5 giugno alla Bocciofila Benassi, la scuola di bocce gratuita tutti i giovedì dalle 17 alle 18 per i principianti. Responsabile il signor Francesco, per informazioni 338-259-0286. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11:30 con possibilità da asporto, venerdì a domenica dalle 17:30 con le crescentine. E ancora biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura, le partite del Bologna su schermo gigante, la tombola il venerdì sera dalle 20:30. Per il ballo dell'Arci Benassi il prossimo mercoledì pomeriggio dalle 14:30 all'Isa Maggio, prenotazioni da Mary al 338-327-9493. E all'Arci Benassi dal 3 di giugno, tutti i mercoledì sera, arena estiva Jukebox Story con Paolo Umbra e tante stuzzicherie estive. Casa di quartiere Frassinetti, sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Si balla questo pomeriggio con DJ Lucio alla sala Tulipano, questo pomeriggio dalle 14:15 alle 17:45 per farvi ballare e divertire. Sala Tulipano 051 51 17 87. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere. Centro sociale Il Parco, cultura, danza e spettacolo qui a Bologna in via Edgard, Allan Poe al numero 4. Il Parco risponde allo 051 56 74 05. Il prossimo martedì sera alle 21, grande spettacolo di magia per bambini e adulti con il grande mago Sergei. Tante sorprese, trucchi da rimanere a bocca aperta, serpenti compresi, ingresso libero. Al Parco il prossimo giovedì pomeriggio dalle 15 si balla con Elisabeth e poi qui trovate delle gustosissime crescentine. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosa, Relli 4 al Riale di Zola Predosa, con gli amici del Falcone, i balli di gruppo, la tombola, l'aiuto compiti. Yoga, tango argentino, ginnastica, i grandi tornei di burraco e poi qui si fanno dei viaggi meravigliosi. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosa, Relli 4 al Riale di Zola Predosa, 051 61 66 140 il telefono. Il venerdì sera si balla oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola. Il prossimo venerdì sera si balla con Marusca. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menù cambia quotidianamente. La sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In sala Paradiso, la tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio, lunedì sera gioco del burraco. Sala Paradiso 051 45 12 00 per prenotare. Si balla questa sera con Stefano Linari. Già vi posso anticipare le serate danzanti per quanto riguarda la Sala Paradiso, il cortile esterno, dalle 20:30 si comincia il 9 di giugno con Niccolò Quercia, qui l'ingresso sarà gratuito con tessera Arci e in caso di maltempo si ballerà in Sala Paradiso. 051 45 12 00. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
2: Radio San Luchino.

0: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Gianni, ma cosa fai?
4: Butto fuori tutto!
3: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
4: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
3: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
4: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
2: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
4: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.

0: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: E un sans breghe l'arlui e il brassalat serra più l'arlui d'amore non va più mo con faglia d'un vaglia.
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
4: San Lucchino Notizie.
5: Trovati dalla redazione.
6: Sale a oltre 90 morti il bilancio delle vittime nell'esplosione di gas in una miniera di carbone nella Cina settentrionale. Si tratta del più grande disastro minerario del paese negli ultimi 17 anni. Al momento dell'esplosione nella miniera si trovavano 247 operai. La maggior parte di loro è stata portata in superficie. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine, secondo quanto riferito dal quartier generale delle operazioni di soccorso.
5: L'amministrazione americana si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente Trump non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, in una conversazione telefonica col segretario generale

0: Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha affermato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra con le loro persistenti richieste massimaliste.
1: Sono passati 34 anni dalla strage di Capaci. Era il 23 maggio del 1992 quando il magistrato Giovanni Falcone, la moglie e collega Francesca Morvillo e gli agenti di scorta morirono a causa di un attentato dinamitardo organizzato da Cosa Nostra lungo un tratto dell'autostrada A29. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio scrive: la strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Il 23 maggio, continua il capo dello Stato, rappresentò l'avvio della riscossa civile. Per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità.
0: Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care o uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente, ha così detto il pontefice parlando ai familiari delle vittime. Secondo fonti della diocesi sono circa 12.000 fedeli nelle strade che hanno atteso l'arrivo del Papa.
1: Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane fino al 6 giugno e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che sospendono quindi lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Le misure sono contenute in un decreto legge varato ieri sera dal CDM. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. A questo sconto va aggiunto il calo dovuto al meccanismo dell'IVA. Misure anche per il settore agricolo.
0: Siamo allo sport. La nazionale femminile di volley parte bene nel quadrangolare di Genova battendo la Serbia al tie break. È la 39esima vittoria di fila per l'Italia. Le azzurre di Julio Velasco torneranno in campo questa sera alle 21 contro la Turchia.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

Non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Radio San Lucchino.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
0: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era Gigi in livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora Gigi non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. A Vastain Que, a Radio San Luchin, sabato mattina, dal 9 al 10. Cumoe Mugile.
2: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
3: Luce Verde Italia.
4: Buongiorno, bentrovati. Giornata all'insegna dell'alta pressione, quindi del bel tempo, con un aumento delle temperature e spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria nazionale. Molti turisti in arrivo d'oltre Alpe, in diversi paesi del nord Europa, sono in corso le celebrazioni della Pentecoste. Trafficatissima la Milano-Chiasso, con le code di 7 km registrate tra lo svincolo Lago di Como e la barriera di Como Grandate in direzione di Milano. Solo uno Milano-Bologna, code d'attesa alla barriera di Milano Sud per entrare in autostrada verso Bologna. Passiamo sulla A22 del Brennero, abbiamo rallentamenti con code a tratti tra Bolzano e Affilago di Garda in direzione Modena. Ci sono poi 5 km di colonna tra Carpi e il Bivio per la 1 Milano-Bologna. Sulla A23 Palmanova-Udine-Tervisio, 2 km di fila tra Tervisio-Govizza verso Udine e Trieste. Lavori in corso sulla Milano-Venezia, si tratta del rifacimento della sede stradale tra le uscite di Montebello e di Montecchio, ci sono code in direzione Venezia. Sulla A26 dei Trafori, code a tratti per traffico intenso tra Ovada e Masone verso Genova. Sulla A14 Adriatica, incidente, code tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna. E ancora in A14 nel tratto marchigiano, code per un altro incidente tra Ancona Sud e Civitanova Marche verso Pescara. Intenso anche il traffico nel nodo di Firenze, in A1 abbiamo code tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, si tratta di un veicolo in panne. A Roma, sul raccordo anulare, incidente, code in carreggiata interna tra le uscite Appia e Laurentina, in direzione quindi Pontina. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto, più tardi.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
5: Radio San Luchino, è sempre il momento giusto per ascoltare.

0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
3: State ascoltando Radio San Lucchino,

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
2: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
3: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità. Ogni giorno è un grande giorno, perché stiamo con te. Radio San Luchino, buongiorno.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
3: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
4: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
5: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
6: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
5: E per la glicemia e i trigliceridi?
6: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
5: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
1: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
6: La cortesia è la piacevole conseguenza.
7: San Lucchino Notizie.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: Sono passati 34 anni dalla strage di Capaci. Era il 23 maggio 1992 quando il magistrato Giovanni Falcone, la moglie e collega Francesca Morvillo e gli agenti di scorta morirono a causa di un attentato dinamitardo organizzato da Cosa Nostra lungo un tratto dell'autostrada 29. Il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio scrive: la strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Il 23 maggio, continua il capo dello Stato, rappresentò l'avvio della riscossa civile. Per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità. La premier Meloni su X scrive: ricordare oggi questa dolorosa pagina della nostra storia significa non lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita per la giustizia venga dimenticato.
8: Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente, ha così detto il pontefice parlando ai familiari delle vittime. Secondo fonti della diocesi sono circa 12.000 fedeli nelle strade che hanno atteso l'arrivo del Papa.
9: Sale oltre 90 morti il bilancio delle vittime nell'esplosione di gas in una miniera di carbone nella Cina settentrionale. Si tratta del più grande disastro minerario nel paese negli ultimi 17 anni. Al momento dell'esplosione si trovavano nella miniera 247 operai. La maggior parte di loro è stata portata in superficie. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine.
8: L'amministrazione americana si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente Trump non avrebbe

0: oppure ha preso una decisione definitiva. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, in una conversazione telefonica col segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, ha affermato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra con le loro persistenti richieste massimaliste.
1: Ha riaccompagnato la ex fidanzata a casa dopo una serata in discoteca, ma davanti all'uscio è scoppiato un alterco con l'attuale fidanzato della donna. Il primo dei due sarebbe allora salito in auto e avrebbe investito il rivale. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un ventenne residente a Castel Goffredo in provincia di Mantova. Il ferito è stato condotto in pronto soccorso non in gravi condizioni e avrebbe rimediato alcune lesioni al volto.
0: Lo sport e il ciclismo. Quella di oggi è una delle tappe più attese di tutto il Giro d'Italia 2026. La frazione parte da Aosta ed arriva a Pila, soli 133 chilometri da percorrere, ma con 4209 metri di dislivello. Partenza alle 12:55.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
0: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
3: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
4: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
3: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
5: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Lucchino.
6: Luce Verde Italia.
7: Buongiorno, bentrovati. Traffico intenso in queste ore sull'intera rete viaria nazionale. Molti turisti in arrivo d'Oltralpe, in diversi paesi del nord Europa, sono in corso le celebrazioni della Pentecoste. Trafficatissima la Milano-Chiasso, con le code registrate tra Como Monte Olimpino, la barriera di Como Grandate in direzione di Milano. Restiamo in Lombardia, sul tratto urbano milanese della A4, abbiamo code tra Cormano e Milano Est verso Venezia. E ancora in A4, incidente e coda, attenzione, tra Brescia Ovest e Brescia Centro, anche in questo caso verso Venezia. Sulla 1 Milano-Bologna, code d'attesa alla barriera di Milano Sud per entrare in autostrada verso Bologna. Proseguendo verso il capoluogo emiliano, abbiamo code a tratti per traffico molto intenso tra Piacenza e Fidenza in direzione quindi di Bologna. Sulla 22 del Brennero, incidente code tra Trento Sud e Rovereto Nord in direzione Modena. Ci sono poi 5 km di colonna tra Carpi e il Bivio per la A1 Milano-Bologna. Torniamo sulla 4 Milano-Venezia per lavori in corso in colonnamenti tra Montebello e Montecchio in direzione Venezia. Lavori e code anche tra Peschiera e Sirmione, in questo caso verso Milano. Sulla Milano-Genova un chilometro di fila per lavori tra Vignole Borbera e Roncoscrivia e tra Roncoscrivia e Busala, in entrambi i casi quindi verso Genova. Sulla 26 dei trafori code a tratti da Ovada a Masone. Poi sulla 14 Adriatica abbiamo code a tratti per traffico molto intenso tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso Ancona. E ancora in A14 nel tratto Marchigiano, attenzione, code per incidente tra Ancona Sud e Macerata in direzione di Pescara. A Roma sul raccordo anulare ci sono difficoltà lungo la carreggiata interna penalizzata da un incidente che provoca code tra le uscite Cassi e Bufalotta. E poi abbiamo code per traffico molto intenso sempre sul raccordo nelle due direzioni all'altezza della Pontina. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto.
8: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
2: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.

0: il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Sala Cometa Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi. Questa sera la Cometa di Sasso Marconi dalle ore 21 si balla con la grande orchestra Ivano Pescari Band. Prenotazioni per la Cometa Angelo 393-292-32-58. Rosanna per la Cometa 393-807-95-08. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domani sera domenica dalle 20:30 si balla con Roberto Morselli. Ci si può prenotare al 339-526-3705. La scuola di balli di gruppo il martedì sera e venerdì mattina. Ginnastica dolce tutti i lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. E ancora al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio. Fino al 5 giugno alla Bocciofila Benassi, la scuola di bocce gratuita tutti i giovedì dalle 17 alle 18 per i principianti. Responsabile il signor Francesco, per informazioni 338-259-0286. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11:30 con possibilità da sporto venerdì a domenica dalle 17:30 con le crescentine. E ancora biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura, le partite del Bologna su schermo gigante, la tombola il venerdì sera dalle 20:30. Per il ballo dell'Arci Benassi il prossimo mercoledì pomeriggio dalle 14:30 all'Isa Maggio, prenotazioni da Mary al 338-327-9493. E all'Arci Benassi dal 3 di giugno, tutti i mercoledì sera, arena estiva Jukebox Story con Paolo Umbra e tante stuzzicherie estive. Casa di quartiere Frassinetti, sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Si balla questo pomeriggio con DJ Lucio. DJ Lucio alla sala Tulipano questo pomeriggio dalle 14:15 alle 17:45 per farvi ballare e divertire. Sala Tulipano 051 51 17 87. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere. Centro sociale Il Parco, cultura, danza e spettacolo qui a Bologna in via Edgard, Allan Poe al numero 4. Il parco risponde allo 051 56 74 05. Il prossimo martedì sera alle 21, grande spettacolo di magia per bambini e adulti con il grande mago Sergei. Tante sorprese, trucchi da rimanere a bocca aperta, serpenti compresi, ingresso libero. Al parco il prossimo giovedì pomeriggio dalle 15 si balla con Elisabeth e poi qui trovate delle gustosissime crescentine. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 al Riale di Zola Predosa, con gli amici del Falcone, i balli di gruppo La Tombola, l'aiuto compiti. Yoga, tango argentino, ginnastica, i grandi tornei di burraco e poi qui si fanno dei viaggi meravigliosi. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 al Riale di Zola Predosa, 051 61 66 140 il telefono. Il venerdì sera si balla oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola. Il prossimo venerdì sera si balla con Marusca. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Save, nel bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica il menù cambia quotidianamente. La sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In sala Paradiso, la tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio, lunedì sera il gioco del burraco. Sala Paradiso 051 45 12 00 per prenotare. Si balla questa sera con Stefano Linari. Già vi posso anticipare le serate danzanti per quanto riguarda la Sala Paradiso, il cortile esterno, dalle 20:30 si comincia il 9 di giugno con Nicolò Quercia, qui l'ingresso sarà gratuito con tessera Arci e in caso di maltempo si ballerà in Sala Paradiso. 051 45 12 00. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
2: Radio San Luchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Giovanni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
3: San Lucchino Notizie.
4: Trovati dalla redazione.
5: In primo piano gli esteri, l'amministrazione statunitense si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Rahiki, in una conversazione telefonica con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, ha affermato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra con le loro persistenti richieste massimaliste.
4: Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Secondo fonti della diocesi sono circa 12.000 fedeli nelle strade che hanno atteso il suo arrivo. Soffriamo per la devastazione che ha compromesso un meraviglioso ecosistema, luoghi, storie e memorie, ha detto il pontefice durante il suo discorso nella cattedrale. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso

0: Persone care uccise dall'inquinamento ambientale procurato da organizzazioni senza scrupoli che hanno per troppo tempo potuto agire impunemente, ha così rimarcato il Papa.
1: Sono passati 34 anni dalla strage di Capaci. Era il 23 maggio 1992 quando il magistrato Giovanni Falcone, la moglie e collega Francesca Morvillo e gli agenti di scorta morirono a causa di un attentato dinamitardo organizzato da Cosa Nostra lungo un tratto dell'autostrada A29. Il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio dice: la strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. La premier Meloni su X scrive: ricordare oggi questa dolorosa pagina della nostra storia significa non lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita per la giustizia venga dimenticato.
0: Sono attese oggi intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa le salme dei 4 sub morti alle Maldive. Hanno poi eseguiti gli esami autoptici dai quali potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo maldiviano. Lunedì sera sarà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il capobarca di 44 anni, cui corpo è stato recuperato per primo.
1: Paura nella notte a Roma, zona romanina, dove intorno alle 3.54 si è verificata una forte esplosione all'ingresso di un condominio. Non si registrano persone ferite. Secondo le prime ipotesi, lo scoppio potrebbe essere stato causato da un ordigno collocato vicino al cancello d'ingresso dello stabile.
0: Siamo allo sport e il calcio. Nell'anticipo della 38esima giornata di Serie A si chiude con un pareggio la stagione di Fiorentina e Atalanta, che impattano 1-1 al Franchi. Oggi in campo alle 18 Bologna-Inter, mentre questa sera alle 20.45 sarà la volta di Lazio-Pisa. Domani alle 15 andrà in scena Parma-Sassuolo, mentre alle 18 il Napoli si congederà ad Antonio Conte ospitando l'Udinese. Il gran finale scatterà la sera con 5 partite. Lecce ospita il Genoa e deve tenere a distanza la Cremonese, che riceve il Como. Ed è sugli altri 3 campi che ci si giocano probabilmente gli ultimi 2 posti liberi per la Champions League: Milan-Cagliari, Verona-Roma e Torino-Juventus.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Buongiorno, ben trovati. Traffico intenso in queste ore sull'intera rete viaria nazionale. Molti turisti in arrivo dal Tralpe. In diversi paesi del nord Europa sono in corso le celebrazioni della Pentecoste. Trafficatissima la Milano-Chiasso con le code registrate tra Como Monte Olimpino, la barriera di Como Grandate in direzione di Milano. Restiamo in Lombardia, sul tratto urbano milanese della A4. Abbiamo code tra Cormano e Milano Est verso Venezia. E ancora in A4 incidente e coda, attenzione, tra Brescia Ovest e Brescia Centro, anche in questo caso verso Venezia. Sulla 1 Milano-Bologna code d'attesa alla barriera di Milano Sud per entrare in autostrada verso Bologna. Proseguendo verso il capoluogo emiliano abbiamo code a tratti per traffico molto intenso tra Piacenza e Fidenza in direzione quindi di Bologna. Sulla A22 del Brennero incidente code tra Trento Sud e Rovereto Nord in direzione Modena. Ci sono poi 5 km di colonna tra Carpi e il Bivio per la A1 Milano-Bologna. Torniamo sulla A4 Milano-Venezia per lavori in corso in colonnamenti tra Montebello e Montecchio in direzione Venezia. Lavori e code anche tra Peschiera e Sirmione, in questo caso verso Milano. Sulla Milano-Genova un chilometro di fila per lavori tra Vignole Borbera e Roncoscrivia e tra Roncoscrivia e Busala, in entrambi i casi quindi verso Genova. Sulla 26 dei trafori coda a tratti da Ovada a Masone. Poi sulla 14 Adriatica abbiamo code a tratti per traffico molto intenso tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso Ancona. E ancora in A14 nel tratto Marchigiano, attenzione, code per incidente tra Ancona Sud e Macerata in direzione di Pescara. A Roma sul raccordo anulare ci sono difficoltà lungo la carreggiata interna penalizzata da un incidente che provoca code tra le uscite Cassi e Bufalotta. E poi abbiamo code per traffico molto intenso sempre sul raccordo nelle due direzioni all'altezza della Pontina. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
4: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
5: Stai ascoltando Radio San Luchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
2: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.

0: E un san sbreghè l'arlui, e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
4: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.

0: San Lucchino Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre. Un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. A spiegare il report è Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine, durante la presentazione a Palermo del primo rapporto globale sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Il rapporto fa un'analisi sull'evoluzione delle mafie internazionali a partire dalla Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato firmata nel 2000 fino ad oggi.
1: Una visita pastorale dal forte sapore simbolico nella Terra dei Fuochi. Papa Leone ad Acerra, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale e per le conseguenze legate allo smaltimento illegale dei rifiuti. Atterrato nel campo sportivo Arcoleo di Acerra, il pontefice ha raggiunto il Duomo per incontrare i vescovi.

0: Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato di lievi progressi, ma invita a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz. Intanto la procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio della flottiglia oltre al sequestro di persona, valuta anche altri reati tra cui la tortura e la violenza sessuale.
1: I sub morti alle Maldive sono atterrate all'aeroporto di Malpensa alle salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente all'Ateneo genovese. Dopo l'arrivo su un volo Turkish Airlines sarà disposta l'autopsia sui corpi dei sub morti. Dagli esami autoptici potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vavu, e il primo sul quale saranno eseguiti lunedì è Gianluca Benedetti, il capobarca di 44 anni originario di Padova, il cui corpo era stato recuperato per primo.
0: Cambiamo argomento: anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì, 27 gradi, 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e nel Regno Unito.
1: Formula 1, George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes, con Kimi in seconda posizione, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc, Verstappen è settimo, Alonso a muro nel Q1, Albon e Lawson nemmeno partiti per le qualifiche.
0: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il postoperato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
0: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
2: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.
2: Do you remember? Gli anni, le canzoni di qualche tempo fa ricordate da Radio San Luchino. Conduce

Gentili ascoltatori di Radio San Lucchino Bologna, ben ritrovati e buon pomeriggio da parte di Bicio, che arriva con il suo Do You Remember come ogni mercoledì e sabato nel pomeriggio musicale di Radio San Lucchino Bologna. Il nostro radio appuntamento che va dalle ore 14:30 alle ore 16. Naturalmente e rigorosamente dai 104 e 700 MHz in modulazione di frequenza di Radio San Lucchino Bologna. Radio San Lucchino Bologna che potete ascoltare anche in streaming sul sito della nostra radio all'indirizzo www.radiosanlucchino.com.

Dunque, un'altra settimana è trascorsa. Abbiamo passato la metà del mese di maggio, un mese un po' pazzerello, tempo un po' instabile, si passa così in un attimo dal caldo al freddo, però vabbè. Quest'anno è una primavera un po' così, non lamentiamoci, poi soprattutto dobbiamo sempre accettare quel che viene. Quel che viene invece ora lo sappiamo, perché il nostro radio appuntamento inizia come ogni puntata con la rubrica dedicata ai compleanni dei nostri cantanti, e lo facciamo con un cantante, ma soprattutto un grande showman, comico, cabarettista, conduttore radiofonico e conduttore televisivo, ha fatto anche l'attore, insomma ha fatto un po' di tutto. Lui che naturalmente viene dai villaggi turistici dove ha fatto la sua gavetta, e dopo naturalmente viene notato da un grande talent scout come Claudio Cecchetto, che lo porta in una radio di Milano e da lì inizia la sua grande carriera. Avete già capito di chi sto parlando? Direi di sì. Stiamo parlando di Rosario Tindaro Fiorello, che tutti conosciamo naturalmente con il suo nome d'arte, che è Fiorello. Fiorello che il 16 maggio ha compiuto gli anni, e quindi naturalmente a lui vanno i nostri migliori auguri. Fiorello che naturalmente noi prendiamo nelle vesti di cantante. Nelle vesti di cantante aveva, anzi ha inciso più di un album, perché ci risulta che siano all'incirca 17 i 33 giri incisi da Fiorello, e in qualità di imitatore ha inciso due, se non sbaglio, o tre album proprio con delle cover di grandi cantanti italiani reinterpretate da lui. Pensate che l'album aveva come titolo Veramente Falso, anche perché appunto era una cover e non l'originale. Di Fiorello andiamo ad ascoltare da questo suo primo album, appunto Veramente Falso, una bellissima cover di un grande brano Made in Italy di Lucio Battisti dal titolo La canzone del sole.

radio con un programma che tra l'altro viene anche mandato in onda in TV che si chiama La Pennicanza. Dalle sue origini, come vi dicevo, arrivano dai villaggi turistici dove, pensate, lui è stato praticamente convinto dal fratello di Jovanotti, che lavorava con lui nei villaggi, di andare a Milano per prendere parte alla trasmissione del fratello, appunto Jovanotti, che lo porta praticamente in radio grazie a Claudio Cecchetto, che nota questo ragazzo molto molto spigliato, molto bravo nelle sue imitazioni e nel modo di presentarsi. Fiorello, che come vi dicevo noi abbiamo così preso la parte dedicata alla musica in questi suoi album. Il primo esce nel 1991, si chiama Veramente Falso, un anno dopo esce Nuovamente Falso e poi di lì altri album, e solitamente diciamo il Fiorello che conosciamo versione cantante e Fiorello che interpreta grandi cover, grandi reinterpretazioni di brani famosi della musica italiana, come quella di oggi che è La Canzone del Sole, un bellissimo brano di Lucio Battisti. Bene, allora il primo compleanno di quest'oggi era appunto Rosario Fiorello, che ha compiuto gli anni il 16 maggio. Lui è nato il 16 maggio del 1960. Rimaniamo in Italia, andiamo indietro di qualche anno, perché lui è nato nel 1951. Non è nato in Italia, perché è nato in Brasile, è nato a San Paolo, però poi è venuto in Italia. E anche lui all'inizio della sua carriera aveva queste performance canore molto colorate, l'avevano soprannominato l'Arlecchino. Stiamo parlando di Alberto Camerini. Questa è la sua Rock and Roll Robot.

0: Era il 1981 quando esce questo singolo di questo cantautore italiano che si chiama Alberto Camerini. Come vi dicevo, lui è nato a San Paolo in Brasile perché la sua famiglia si era trasferita là, ma poi rientra in Italia all'età di 11 anni, dove inizia la sua carriera. Appassionato di musica, iniziano le sue prime esibizioni e, come vi dicevo, lui era stato soprannominato l'Arlecchino del rock and roll, e questo è sicuramente il suo più grande successo. Alberto Camerini, che ha compiuto 75 anni, primi compleanni di quest'oggi, Alberto Camerini e Fiorello, che invece di anni ne ha compiuti 66. E ora lasciamo la linea per qualche istante alla nostra regia. Torniamo tra poco, sempre qui da Radio San Lucchino Bologna, insieme a Biccio.
1: State ascoltando

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola vive entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti. Mamma Marina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338-1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi, siamo aperti anche a mezzogiorno, tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Marina creano felicità, et capeu carot.
4: Do you remember? State ascoltando Do You Remember con Bicio.
5: Si ritorna insieme, la nostra regia ci ripassa gentilmente la linea per continuare il nostro radio appuntamento odierno. Do You Remember, Radio San Luchino Bologna, e naturalmente la frequenza sono i 104-700 MHz. Bene, compleanni di questa settimana sono tanti. Tanti artisti italiani. Abbiamo già così festeggiato Fiorello e Alberto Camerini e ora passiamo a una donna. Si chiama Emanuela Trane, nata a Galatina. 16 maggio 1977, quindi per lei sono 49 anni. Il suo nome d'arte però è Dolce Nera. Dolce Nera che ultimamente ha fatto anche qualche apparizione televisiva in un talk show. Anzi, non talk show, un reality che è Pechino Express, se non sbaglio l'anno scorso, non quest'anno. Dolce Nera che, pensate, arriva nel 2003 a vincere la categoria giovani del Festival di Sanremo. Ad oggi ha pubblicato 9 album, una carriera abbastanza importante, dai. E noi proprio vogliamo ascoltare Dolce Nera, appunto, nel festeggiare il suo compleanno, con il brano appunto che le fece vincere il Festival di Sanremo categoria giovani nel 2003. È una canzone che richiama un po' così la, come si dice, i ritmi del sud, perché assomiglia un po' a una taranta, no? un genere un po' folk. Il titolo di questa canzone è Siamo tutti là fuori. La voce è quella di Dolce Nera.

Voce Made in Italy, quella di Dolce Nera, che nella vita di tutti i giorni si chiama Emanuela Trane, nata il 16 maggio in quel di Galatina, e noi abbiamo voluto festeggiare il compleanno di Dolce Nera con questo suo grande successo, che come vi dicevo è il brano che le ha permesso di vincere la sezione giovani del 53esimo Festival di Sanremo nell'anno 2003. Il brano portava come titolo Siamo tutti là fuori. E ora rimaniamo sempre in Italia, un'altra cantante made in Italy, anzi una cantante proprio qui che arriva dalle nostre parti, oddio, cantante, showgirl e conduttrice televisiva, tra l'altro ha appena presentato l'Eurovision Song Contest e avete già capito di chi sto parlando, ovvero Elettra Miura Lamborghini. Naturalmente il nome Miura deriva dalla macchina che aveva costruito il nonno, che era l'imprenditore Ferruccio Lamborghini, naturalmente fondatore dell'omonima casa automobilistica. Elettra Lamborghini, che come vi dicevo inizia la sua carriera in televisione partecipando come ospite alla trasmissione di Chiambretti nel 2015, dopodiché inizia la sua carriera di cantante e questo è il suo primo singolo dal titolo Pem Pem. Elettra.

Lamborghini, che è stato il fondatore dell'omonima azienda automobilistica. Gli inizi della sua carriera, come vi dicevo, ospite nel programma di Chiambretti, Chiambretti Night, e partecipa a un programma spagnolo da dove arriva questa canzone, che è il suo primo singolo inciso. È un singolo che ottiene un discreto successo dal titolo Pam Pam Pam, Elettra Lamborghini, che abbiamo visto anche proprio di recente, questo fine settimana, nella conduzione di dell'Eurovision Song Contest. Brava anche come presentatrice, naturalmente noi l'abbiamo festeggiata nel ruolo di cantante con questo suo primo singolo. Da Elettra Lamborghini, che ha compiuto 32 anni, passiamo a un altro compleanno. Lui ne compie sicuramente un bel po' di più di anni, perché stiamo parlando di Albano Antonio Carrisi, ovvero Albano, nato a Cellino San Marco il 20 maggio del 1943, quindi per lui sono 83 le primavere, uno dei cantanti italiani più famosi in tutto il mondo. Ha vinto 26 dischi d'oro, 24 dischi di platino e sicuramente negli anni 70-80 spopolò insieme alla moglie di allora, Romina Power, con tanti tanti brani famosi, da Felicità, Ci sarà, Nostalgia canaglia, e poi naturalmente sono state tante le diciamo così, le canzoni interpretate da Albano. Io voglio farvene ascoltare una sicuramente molto bella, dal titolo Nel sole, ed è una delle canzoni più belle e così, a mio modo di vedere, che mettono molto a risalto le qualità canore di Albano Carrisi. Ascoltiamola qui a Do You Remember, per festeggiare il compleanno di Albano. 20 maggio 1943 è la sua data di nascita.

0: Abbiamo così voluto festeggiare il compleanno di Albano Carrisi, Albano che compie 83 anni, nato il 20 maggio del 1943 a Cellino San Marco, e questo, pensate, nel 1967 è stato il suo primo grande successo. Dal titolo Nel Sole, diamo la linea alla nostra regia perché siamo un pochino in ritardo, torniamo tra pochissimo qui da Radio San Lucchino Bologna insieme a Bicio.
1: State ascoltando?

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare

0: devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore. Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
0: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: San Luchino Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Una visita pastorale dal forte sapore simbolico nella terra dei fuochi. Papa Leone ad Acerra, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale e per le conseguenze legate allo smaltimento illegale dei rifiuti. Qui il pontefice è atterrato intorno alle 8:40 ed è stato accolto, oltre che dalle istituzioni, da un nutrito gruppo di bambini e ragazzi che hanno intonato per lui Laudato Si, riservandogli un lungo applauso e scattando con lui anche qualche selfie.
3: Dal 2000 oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. Lo dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, presentando a Palermo il primo rapporto globale dell'UNODC sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci.
4: È atterrato in pista al Malpensa alle 13:10 il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme dei 5 subitaliani morti alle Maldive durante un'escursione. Ora si attende che venga disposta l'autopsia, dalla quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Babu. Il primo sul quale sarà eseguita l'autopsia lunedì è Benedetti, il capobarca di 44 anni originario di Padova, il cui corpo era stato recuperato per primo. Nei giorni successivi saranno eseguite anche tutte le altre autopsie.
3: L'amministrazione Trump si starebbe preparando una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato di lievi progressi, ma invita a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz. Intanto la procura di Roma, che indaga sull'abordaggio della flottiglia, oltre al sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale.
4: Sono più di 40.000 le persone costrette ad evacuare dopo che una sostanza chimica tossica ha iniziato a fuoriuscire da un serbatoio in uno stabilimento di produzione aerospaziale negli Stati Uniti. Il serbatoio, situato nella California meridionale, contiene circa 7.000 galloni di metil metacrilato, una sostanza altamente volatile.

0: infiammabile utilizzata nella produzione della plastica.
1: Cambiamo argomento: anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì 27 con 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa con temperature da record in Francia e Regno Unito.
0: Per ora è tutto, a più tardi.

0: State ascoltando Do You Remember con Bicio.
1: Siamo solo all'inizio, ma siamo già di corsa, perché anche questa puntata abbiamo messo, come si suol dire, tanta carne al fuoco, ovvero tante belle canzoni da ascoltare e tante notizie da raccontare. E come sempre la prima parte del nostro radio appuntamento è dedicata alla rubrica dei compleanni. Giorno 20 maggio è una data dove sono nati tanti cantanti, tanti artisti famosi. Abbiamo ascoltato prima della pubblicità Albano con il suo primo grande successo, che era Nel Sole, e ora però ci trasferiamo all'estero, perché abbiamo due cantanti, un cantante e una cantante, veramente famosi. Come Albano, sono famosi in tutto il mondo. Il primo si chiama John Robert Cocker, che tutti conosciamo con il suo nome d'arte, ovvero Joe Cocker, che ha iniziato la sua carriera a metà degli anni 50. Pensate che c'è stata naturalmente una lunga gavetta, e diviene così abbastanza famoso alla fine degli anni 60 con alcune sue interpretazioni che praticamente erano arrangiamenti di canzoni dei Beatles. La sua voce è molto graffiante e molto importante, lo porta poi a vincere l'Oscar insieme a una donna, ovvero Jennifer Warnes, per un brano che è stato colonna sonora di un film importante. Film importante come Ufficiale e Gentiluomo. No, ecco, adesso l'avevo scritto da qualche parte, non lo trovavo più. E quindi, per festeggiare il compleanno di Joe Cocker, ascoltiamo proprio il brano dal titolo Up Where We Belong. Eccolo che arriva. E come vi dicevo, una canzone che è stata incisa con una voce femminile al suo fianco, quindi un duo. Joe Cocker e Jennifer Warnes. Up Where We Belong.

Una bellissima canzone d'amore interpretata da un grande cantante come Joe Cocker, che noi appunto abbiamo quest'oggi nei compleanni, essendo nato il 20 maggio. Con questa canzone Joe insieme a Jennifer Warnes vince l'Oscar, il Golden Globe come miglior canzone originale, Oscar per la miglior canzone, e inoltre sono stati premiati Joe e la Warnes per il miglior duo proprio di quell'anno. Joe Cocker, che se proprio vogliamo andare a vedere, è famoso per alcune sue interpretazioni dentro alle colonne sonore dei film. Qualche anno più tardi, era il 1986, se non vado errato, fa parte di un'altra colonna sonora, un grandissimo film dal titolo 9 settimane e mezzo, ed è lui che canta il brano che naturalmente è inserito sotto la scena dello spogliarello, famosissimo. Il brano era You Can Leave Your Head On. Quindi Joe Cocker, oltre alle sue tante canzoni famose che ha inciso in tutti i suoi anni di carriera, perché sono veramente tanti gli anni di carriera di Joe, iniziato, come vi dicevo, a metà degli anni 50, a queste due canzoni che sono inserite dentro a due grandissime colonne sonore: You Can Leave Your Head On, 9 settimane e mezzo, e Up Where We Belong invece era inserita nel film Ufficiale Gentiluomo, canzone che poi le è valsa la vittoria dell'Oscar. Grandi canzoni d'amore, e se parliamo d'amore, dov'è l'amore? Per festeggiare un altro compleanno, un'altra grande artista che anche lei diventa così famosa negli anni 60, circa metà degli anni 60, stiamo parlando di Cher. Noi vogliamo festeggiare il compleanno di Cher. Anche lei è nata il 20 maggio, guardate, coincidenza, tutte queste grandi personaggi della musica sono nati il 20 maggio. Per lei sono 80 le primavere. Il suo vero nome è Cheryl Sarkisian. E noi l'ascoltiamo in questa interpretazione che ha un po' di italiano nel suo testo. Non mi piace rovinare le canzoni, e allora la facciamo ripartire. Non va bene parlare sulle canzoni, dobbiamo ascoltarle. Dov'è l'amore? Cher.

0: che tutti conosciamo come Cher, che pensate ha avuto più riconoscimenti nel mondo del cinema che nel mondo della canzone. Tante sono le canzoni belle di Cher, come questa che abbiamo ascoltato dal titolo Dov'è l'amore, però è stata candidata tante volte all'Oscar, ha vinto sì svariati premi come Grammy Awards per le sue canzoni, grandi successi come Believe del 1988, ma Cher ha vinto l'Oscar come miglior attrice protagonista per un film che si chiamava e si chiama Stregata della Luna, un film del 1987 dove si aggiudica la statuetta per la sua interpretazione cinematografica. Bene, quindi tanti auguri anche a Cher, anch'essa ha compiuto gli anni il 20 maggio, lei è nata nel 1946.
1: State ascoltando?

0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it. Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti. Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
2: State ascoltando Do You Remember con Bicio.
3: E ritorniamo insieme qui dai 104-700 MHz in modulazione di frequenza di Radio San Luchino Bologna con il nostro Do You Remember. Abbiamo esaurito quello che era la rubrica dedicata ai compleanni, tanti grandi artisti quest'oggi nel nostro radio appuntamento. Tra l'altro sottolineavo che molti di loro sono appunto nati tutti il 20 di maggio. Cher, Joe Cocker, Albano e via via discorrendo. Ma ora voglio andare a ricordare, più che altro perché sono 11 anni che è scomparso questo leggendario chitarrista, uno dei maggiori esponenti della storia del blues. Stiamo parlando di B.B. King. L'anagrafe Ryle Brian King. È stato, come vi dicevo, uno dei maggiori esponenti della musica blues. È scomparso in quel di Las Vegas 11 anni fa, ovvero il 14 maggio del 2015, quindi più o meno in questo periodo. E io voglio ricordare questo grande, grande chitarrista, grande suo genere. Ho sempre apprezzato le sue interpretazioni perché sono veramente fantastiche. Con questa chitarra che innamora. Si chiama Into the Night. Ascoltiamo chitarra e voce B.B. King.

che melodia. Bellissima questa canzone, così come vi ho detto erano belle anche le altre interpretazioni di questo grande personaggio che ha fatto la storia del blues. Stiamo parlando di B.B. King. Abbiamo voluto ricordarlo a 11 anni dalla sua scomparsa. È scomparso il 14 maggio del 2015 e noi appunto abbiamo voluto ricordare la memoria di questo grande artista con questo grande brano dal titolo Into the Night. È partita un po' in anticipo la canzone che abbiamo in sottofondo, che tra l'altro è una canzone così fantastica, una grande hit mondiale che usciva il 18 maggio del 1964. Molti di voi dalle note di questa chitarra, quindi passiamo dalla chitarra di B.B. King alla chitarra dei The Animals, e la canzone è proprio The House of the Rising Sun.

0: The Animals registrano questa grande canzone che diventa un grande successo a livello mondiale. Canzone che tra l'altro abbiamo preso anche nella nostra rubrica cover all'interno della nostra trasmissione, perché sono state tante le cover poi incise nel tempo di questo bellissimo brano, che è una ballata tradizionale che racconta di questa vita, questa storia andata male in quel di New Orleans. Abbiamo quindi celebrato la data di uscita di un grande brano, come vi dicevo, 18 maggio 1964, The House of the Rising Sun, erano gli Animals.
1: State ascoltando Do You Remember?

0: il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
3: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
4: Sergio.
3: Come si chiama il tuo compro oro?
4: Sogni d'oro.
3: Dove ci troviamo esattamente?
4: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
3: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
4: Il negozio è aperto dal 2012.
3: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
4: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
3: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
4: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
3: Puoi spiegare come funziona? funzionano le quotazioni e le valutazioni?
4: Certo Nicola, per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
3: Quali vantaggi offre Sogni d'Oro?
4: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
3: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'Oro.
4: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
3: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
4: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio, dalle 16 alle 19. Martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10.13 e 16.19. Mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino, dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
3: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'Oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'Oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
4: Ciao Nicola.
3: Compro Oro, Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.
5: State ascoltando Do You Remember con Bicio.
6: Tante sono le canzoni e tante sono anche le notizie che andiamo così a darvi nel corso del nostro radio appuntamento qui da Radio San Lucchino Bologna ogni mercoledì e sabato dalle ore 14.30 alle ore 16, radio appuntamento chiamato Do You Remember? Già il titolo vi fa capire che è una trasmissione che parla di ricordi. È arrivato il momento della cover. Oggi abbiamo veramente una grande, sono tutte grandi canzoni, quelle che solitamente andiamo a proporre nelle cover. Una canzone italiana che risale al 1969 e pensate, è l'unica volta che il suo autore, ovvero Lucio Battisti, si presenta al Festival di Sanremo. All'epoca, nel 1969, il Festival di Sanremo proponeva un brano interpretato da due artisti e quindi Lucio Battisti, che è il personaggio della canzone di oggi, si presenta in coppia con Wilson Pickett ed insieme vanno a interpretare questa canzone che poi nel corso degli anni diventa veramente uno dei successi più belli di Lucio Battisti. Ascoltiamola allora questa canzone, 1969, Lucio Battisti, Un'avventura. E dopo andremo a ascoltare naturalmente tutte le cover che sono state così eseguite nel corso degli anni.

Era il 1969, la canzone Un'avventura, canzone di Lucio Battisti, scritta naturalmente da Lucio insieme a Mogol, che partecipa al Festival di Sanremo. Vi dicevo, è l'unica volta che Lucio Battisti sale sul palco dell'Ariston. All'epoca si cantava in coppia ed era in coppia con Wilson Pickett, con questa canzone che nel tempo diventa una canzone memorabile e viene ripresa da tanti altri cantanti e tanti altri gruppi. Come questa, che è un gruppo italiano, sono la Formula 3 e ne fanno una versione molto rock. Un'avventura, 1975. Non so.

Un gruppo italiano, la Formula 3, un gruppo famoso negli anni 70 che appunto riprende questo successo di Lucio Battisti del 1969 e ne fa una propria versione, una versione un pochino più ritmata, più rock. Poi ho scoperto che nel 1996 anche Raffaella Carrà ne fa una sua versione un po' anche cantata in spagnolo.

La versione di un'avventura, versione mezza italiana, mezza spagnola di Raffaella Carrà, la grande Raffaella, che ha inserito in questo album del 1996 che si chiama Caramba che Rumba. È il 21esimo album di Raffaella, brano che ha avuto tanto tanto successo in Spagna e naturalmente nell'America Latina. Dal 1996 andiamo avanti qualche anno, andiamo al 2006. 2006 perché c'è un'altra cantante italiana, si chiama Mietta, e ci propone anche lei una sua versione di questo brano di Mogol Battisti.

Ecco, questa era la versione di Mietta inserita in un album del 2000 dal titolo Tutto o Niente. Ultima versione di questa cover di quest'oggi, un'avventura di Lucio Battisti, arriva dall'anno 2014 e la propone Gianna Nannini.

Naturalmente una versione molto rock del brano che è stata la cover di questa puntata di Do You Remember, un brano del 1969 cantata da Lucio Battisti, scritta anche da Lucio Battisti naturalmente insieme a Mogol. Come vi dicevo, è stata l'unica volta che Lucio ha partecipato al Festival di Sanremo e questo appunto è il brano cover di quest'oggi. Era un'avventura. Calmiamo un po' le acque per parlare dei Pink Floyd. Abbiamo sotto in sottofondo The Great Gig in the Sky dall'album The Dark Side of the Moon. Pensate che la famosa zecca irlandese, no irlandese scusate, britannica, che si chiama Royal Mint, ha deciso di dedicare una moneta a questo fantastico album dei Pink Floyd. Una serie che è proprio dedicata alla musica, in effetti la serie di monete si chiamano Music Legends e in questa collezione numismatica ora entrano a far parte anche loro. Pink Floyd che noi ascoltiamo con The Great Gig in the Sky da The Dark Side of the Moon.

0: Un album fantastico, The Dark Side of the Moon, Pink Floyd. E come vi dicevo, questo album diventa una moneta che va a far parte della serie Music Legends, entrata nel catalogo della Royal Mint, che è la famosa zecca britannica che ha inserito questo album fantastico dei Pink Floyd in questa grande collezione numismatica. Noi da The Dark Side of the Moon abbiamo ascoltato The Great Gig in the Sky.
1: State ascoltando

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
3: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
1: Do you remember? State ascoltando Do You Remember con Bicio.
4: Ritorniamo insieme, la nostra regia ci ridà la linea per l'ultima parte del nostro radio appuntamento, dove naturalmente abbiamo ancora tante cose da raccontarci. Allora, innanzitutto, questa settimana si celebra anche l'uscita di un grande album, di una grande coppia di artisti italiani, che sono Mina e Celentano. L'uscita dell'album, che proprio si chiamava Mina e Celentano. Però questa settimana, in questi ultimi giorni, hanno circolato voci riguardanti la salute di Adriano, che nonostante i suoi 88 anni, insomma, si era visto ancora essere in una buona forma. Purtroppo era uscita una notizia che a quanto pare, c'è stata la smentita poi della moglie Claudia Mori, si tratta di una fake news, quindi una notizia falsa che è stata data sulla salute di Adriano, che fortunatamente, a quanto ha detto la moglie Claudia Mori, sta bene ed era andato in questa clinica naturalmente per fare alcuni esami di routine che, con il passare degli anni, naturalmente, magari vengono fatti un pochino più spesso. Quindi la notizia, che era uscita soprattutto sui social, è stata anche abbastanza amplificata, riguardanti le cattive condizioni di salute di Adriano Celentano. Ci teniamo a precisare che si tratta di una fake news. Ma noi veniamo a Celentano e all'uscita di questo album, che era uscito il 14 maggio del 1988, un album fantastico, inciso in collaborazione con un'altra grande voce made in Italy, che è quella di Mina. Insieme non poteva che venire fuori un grande successo. L'album è Mina Celentano e noi da questo splendido album ascoltiamo Acqua e Sale.

E ci tenevamo a precisare le buone condizioni di salute di Adriano. E ci tenevamo anche ad omaggiare questo grande album uscito il 14 maggio del 1998, una grande accoppiata, Mina Celentano, che è il titolo anche di questo 33 giri fantastico, da cui abbiamo estrapolato sicuramente uno dei brani più belli cantati da questa grande coppia di artisti italiani, Mina e Celentano. La canzone in questione era Acqua e Sale. E ora veniamo a parlare di David Bowie, periodo cinematografico dove vengono interpretati tanti docufilm sui grandi artisti della musica mondiale. Dopo Michael Jackson arriva ora il docufilm che si chiama The Final Act, naturalmente, per quanto riguarda David Bowie. Il docufilm arriverà nei cinema italiani a partire dal 25 di maggio, quindi siamo proprio imminenti alla data di uscita di questo docufilm, che vi ho detto si chiama The Final Act. E allora, per omaggiare David Bowie, ascoltiamo questa sua grande canzone dal titolo China Girls.

Era il 1983 quando il grande David Bowie incide questa China Girl, tratta dall'album Let's Dance. E questo per dirvi che esce al cinema il docufilm, dopo quello di Michael Jackson, il docufilm dedicato a David Bowie, dal titolo The Final Act. Sarà nei cinema italiani a partire dal 25 di maggio, quindi veramente in questi giorni, fine settimana. David Bowie, la sua grande carriera che va dal 1962 al 2016, è scomparso il 10 gennaio del 2016 e naturalmente ci sta un altro grande docufilm per un altro grande artista proprio a livello mondiale. E in questi giorni, ahimè, abbiamo un'altra persona fantastica e soprattutto la regina della disco music da ricordare. Il 17 maggio del

0: Era il 17 maggio dell'anno 2012 quando, ahimè, ci lasciava la regina della disco music. Noi abbiamo voluto ricordare Donna Summer con questa canzone, che tra l'altro è inserita nel suo sesto album dal titolo Once Upon a Time 1977. Il titolo di questa canzone è I Love You. E anche per questo sabato pomeriggio siamo arrivati al termine del nostro radio appuntamento chiamato Do You Remember? Abbiamo terminato il nostro radio appuntamento con una canzone della regina della disco music, e questo mi serve anche per ricordarvi che questa sera, come ogni sabato sera dalle ore 22:30 alle ore 24, Radio San Luchino Bologna vi aspetta con quelli della discoteca al San Luchino. Si balla la musica degli anni 70, 80 e 90 con la musica dance che è proprio alla discoteca San Luchino. Con il sottoscritto e console si ballava negli anni 70, 80 e 90. Per quanto riguarda invece il nostro Do You Remember? Appuntamento a settimana prossima, mercoledì. Do You Remember è in onda dalle 14:30 alle 16 ogni mercoledì e sabato, dai 104 e 700 di Radio San Luchino Bologna, che potete ascoltare anche in streaming, ve lo ricordo sempre, basta andare sul sito della nostra radio all'indirizzo www.radiosanluchino.it. Da parte di Biscio è veramente tutto, grazie per essere stati all'ascolto, buon pomeriggio e anche buon fine settimana.
1: Do you remember? Gli anni, le canzoni di qualche tempo fa ricordate da Radio San Luchino, conduce

0: è un sans perché l'arlui e il brassolato non serra più. L'arlui d'amore non va più, ma con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso.

0: meccanici e al quarzo, e si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
3: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
4: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
5: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti.
6: San Luchino Notizie.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: È atterrato alle 13:10 all'aeroporto di Milano Malpensa il volo di linea della Turkish Airlines che ha riportato in Italia le salme di 4 dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Continua intanto l'indagine della Procura di Roma sulla tragedia. Il professore associato di zoologia Stefano Vanin, a quanto si apprende, avrebbe confermato che la missione a bordo della Duke of York fosse per conto dell'Università di Genova. Vanin, che ha consegnato alla mobile genovese hard disk, computer, telefoni e chiavette delle vittime, si trovava alle Maldive perché impegnato in una differente attività di ricerca. Le indagini mirano a ricostruire l'organizzazione delle crociere.
7: Il ministro israeliano Ben-Gvir da oggi è interdetto dall'accesso al territorio francese. Lo ha annunciato su X il ministro degli esteri francese. Questa decisione fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti di cittadini francesi ed europei, passeggeri della flottiglia Global Sumo, ha aggiunto, sostenendo comunque che il governo di cui fa parte disapprova l'iniziativa della flottiglia stessa.
8: Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. A spiegare il report è Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine, durante la presentazione a Palermo per il primo rapporto globale sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'avversario della strage di Capaci. Il rapporto fa un'analisi sull'evoluzione delle mafie internazionali a partire dalla Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato firmata nel 2000 fino ad oggi.
7: A Donald Trump, che ieri ha incontrato i suoi consiglieri per la sicurezza nazionale, sono state presentate diverse opzioni per riprendere la guerra contro l'Iran. Lo ha detto alla CNN una persona informata sull'incontro avvenuto nelle stesse ore in cui le delegazioni di Qatar e Pakistan arrivano a Teheran con la speranza di finalizzare un accordo per chiudere il conflitto. La riunione con con il presidente, che si dice frustrato per l'andamento del negoziato con Teheran, si è conclusa senza una decisione sui prossimi passi.
8: Il Papa nella cattedrale di Acerra spiega le ragioni della sua visita nella Terra dei Fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Si tratta della prima volta di un pontefice accolto da 15.000 fedeli nelle zone martoriate da roghi, veleni e inquinamento.
7: Il calcio, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha introdotto l'ultima giornata di campionato che vale un posto in Champions durante la conferenza stampa. L'obiettivo è un po' più vicino, tutta la squadra è a disposizione, servirà una gara seria e l'atteggiamento sarà fondamentale, ha detto. E sulla società non metto bocca nelle dinamiche, valuteremo da lunedì. Sicuramente c'è sempre stato accanto e l'impegno di Cardinale è molto importante. Infine sul futuro Allegri dice: ho un contratto col Milan e qui resterò, ma il risultato col Cagliari sposterà l'opinione.
8: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Sono le 16 e 11 minuti.
1: Buon pomeriggio con Radio San Luchino.

0: la vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
0: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.

0: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, misure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
4: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia.

0: e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
1: San Luchino Notizie.
2: Un saluto dalla redazione.
3: In Iran i colloqui e le consultazioni sulle questioni controverse sono ancora in corso e non è stato ancora raggiunto alcun risultato definitivo. È quanto ha dichiarato una fonte vicina alla squadra negoziale di Teheran all'agenzia di stampa iraniana Tasnim, legata ai Pasdaran, riferendosi ai negoziati in corso con gli USA per raggiungere un accordo ed evitare la ripresa del conflitto. Dal canto suo, il segretario di Stato americano Marco Rubio apre a un'intesa a breve da Nuova Delhi, riconoscendo che ci sono stati lievi progressi anche grazie alla mediazione del Pakistan.
2: Il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir da oggi è interdetto dall'accesso al territorio francese. Lo ha annunciato su X il capo della diplomazia di Parigi, Barrot. Questa decisione fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti dei cittadini francesi ed europei, passeggeri della Global Summit Flottiglia, ha aggiunto, sostenendo tuttavia che il governo di cui fa parte disapprova l'iniziativa della flottiglia. Intanto altri sei attivisti hanno fatto rientro in Italia. Si tratta di cinque connazionali e di un americano residente in Italia. Decine di partecipanti alla missione sono invece ancora ricoverati a Istanbul.
3: A Portocannone, in provincia di Campobasso, una bambina di 22 mesi sarebbe stata investita accidentalmente dal padre davanti alla loro casa. La piccola sarebbe gravissima. L'incidente sarebbe avvenuto nella tarda mattinata di oggi, mentre la piccola sarebbe stata intenta a giocare all'esterno dell'abitazione. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato alla guida di un'auto di grossa cilindrata e durante una manovra di retromarcia non si sarebbe accorto della presenza della figlia, travolgendola. Subito dopo essersi reso conto dell'accaduto, avrebbe soccorso la piccola, trasportata d'urgenza all'ospedale di Termoli e poi trasferita in elisoccorso ad Ancona.
2: Rischio processo per due insegnanti di una scuola primaria della capitale. I carabinieri della stazione di Roma Centocelle hanno notificato nei giorni scorsi l'avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura di Roma nei confronti delle due insegnanti, una delle quali di sostegno, accusate in concorso di abuso di mezzi di correzione e di disciplina ai danni di un bambino affetto da un disturbo dello spettro autistico.
3: Cambiamo ora argomento. Anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento, fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì con 27 gradi, 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e Regno Unito.
2: Il calcio, ultima giornata di Serie A. L'Inter, campione d'Italia, chiude al Dallara contro il Bologna. Diversi giocatori sono già stati liberati da Chivu, come Akanji, Dumfries, Çalhanoğlu e Thuram. Non convocato anche Frattesi per un affaticamento muscolare. In avanti si va verso la coppia Lautaro Pio. Nel Bologna, Auto Orsolini per una lesione all'adduttore. A centrocampo, spazio a Moro. In avanti, Bernardeschi, Castro, Rowe.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Sono le 17 e 5 minuti.
1: Radio San Luchino. Piace perché piace.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Lucchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Resta intenso il traffico alle frontiere. In arrivo infatti molti turisti d'Oltralpe, in quanto in diversi paesi del nord Europa sono in corso le celebrazioni della Pentecoste. Attese code al traforo del Monte Bianco per coloro che sono diretti in Italia. Anche sulla Milano-Chiasso ci sono code tra Monte Olimpino alla barriera di Como Grandate in direzione di Milano. E sulla Milano-Lecco per un incidente chiusa la corsia all'altezza di Briosco in direzione Milano. Inevitabili ripercussioni per il traffico. Incidente anche a Milano sulla tangenziale nord. Code tra la Milano-Lecco e Monza-Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Ricordiamo i lavori sulla 4 Milano-Venezia. Si tratta del rifacimento della sede stradale tra le uscite di Montebello e Montecchio in direzione di Venezia. Lavori e riduzione della sede stradale anche tra Peschiera e Sirmione in direzione di Milano. Possibili quindi rallentamenti e code. E sulla 14 Adriatica si sta in fila a causa di un incidente avvenuto tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Bari. Bene, è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
4: Gianni, ma cosa fai?
5: Butto fuori tutto!
4: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
5: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
4: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
5: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
6: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
7: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Hai un bella testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Radio San Luchino, è sempre il momento.

0: il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi. Questa sera la Cometa di Sasso Marconi dalle ore 21 si balla con la grande orchestra Ivano Pescari Band. Prenotazioni per la Cometa Angelo 393 292 32 58. Rosanna per la Cometa 393 807 95 08. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domani sera domenica dalle 20:30 si balla con Roberto Morselli. Ci si può prenotare al 339 526 3705. La scuola di balli di gruppo il martedì sera e venerdì mattina. Ginnastica dolce tutti i lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. E ancora al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio. Fino al 5 giugno alla Bocciofila Benassi, la scuola di bocce gratuita tutti i giovedì dalle 17 alle 18 per i principianti. Responsabile il signor Francesco, per informazioni 338 259 0286. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11:30 con possibilità da sporto venerdì a domenica dalle 17:30 con le crescentine. E ancora biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura, le partite del Bologna su schermo gigante, la tombola il venerdì sera dalle 20:30. Per il ballo dell'Arci Benassi il prossimo mercoledì pomeriggio dalle 14:30 all'Isa Maggio, prenotazioni da Mary al 338 327 94 93. E all'Arci Benassi dal 3 di giugno, tutti i mercoledì sera, arena estiva Jukebox Story con Paolo Umbra e tante stuzzicherie estive. Casa di quartiere Frassinetti, sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Si balla questo pomeriggio con DJ Lucio. DJ Lucio alla sala Tulipano questo pomeriggio dalle 14:15 alle 17:45 per farvi ballare e divertire. Sala Tulipano 051 51 17 87. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere. Centro sociale Il Parco, cultura, danza e spettacolo qui a Bologna in via Edgard, Allan Poe al numero 4. Il parco risponde allo 051 56 74 05. Il prossimo martedì sera alle 21, grande spettacolo di magia per bambini e adulti con il grande mago Sergei. Tante sorprese, trucchi da rimanere a bocca aperta, serpenti compresi, ingresso libero. Al parco il prossimo giovedì pomeriggio dalle 15 si balla con Elisabeth e poi qui trovate delle gustosissime crescentine. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosare, lì 4 al Riale di Zola Predosa, con gli amici del Falcone, i balli di gruppo, la tombola, l'aiuto compiti. Yoga, tango argentino, ginnastica, i grandi tornei di burraco e poi qui si fanno dei viaggi meravigliosi. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosare, lì 4 al Riale di Zola Predosa, 051 61 66 140 il telefono. Il venerdì sera si balla oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola. Il prossimo venerdì sera si balla con Marusca. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menu cambia quotidianamente. La sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In sala Paradiso, la tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio, lunedì sera il gioco del burraco. Sala Paradiso 051 45 12 00 per prenotare. Si balla questa sera con Stefano Linari. Già vi posso anticipare le serate danzanti per quanto riguarda la Sala Paradiso, il cortile esterno, dalle 20:30 si comincia il 9 di giugno con Niccolò Quercia, qui l'ingresso sarà gratuito con tessera Arci e in caso di maltempo si ballerà in Sala Paradiso. 051 45 12 00. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
2: Buon pomeriggio! Sei su Radio San Luchino.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalato non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02. Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa

La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

Presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenza e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore. Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.

0: anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: San Luchino Notizie.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Stati Uniti e Iran sono vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni, lo riporta il Financial Times citando i mediatori. I termini dell'accordo includono la graduale riapertura dello stretto di Hormuz, scrive ancora il Financial Times. Il segretario di Stato americano Marco Rubio apre un'intesa a breve da Nuova Delhi, riconoscendo che ci sono stati lievi progressi anche grazie alla mediazione del Pakistan.
3: Papa Leone XIV ha pronunciato oggi il suo discorso nella cattedrale di Santa Maria Assunta di Acerra in occasione della sua visita nel comune napoletano, nella cosiddetta Terra dei Fuochi, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale legato allo smaltimento illegale dei rifiuti. Un esercito di pace guarirà questa terra, ha detto il pontefice rivolgendosi ai fedeli e alle famiglie delle vittime dell'inquinamento.
4: Altri 6 partecipanti alla missione Sumud Flottiglia sono rientrati in Italia. Circa 50 persone si trovano invece ancora negli ospedali della città turca. Tecnicamente siamo stati in un campo di concentramento galleggiante in mezzo al Mediterraneo, hanno raccontato 2 attivisti fiorentini. Sappiamo dell'uso di taser su persone bagnate, di molestie sessuali, che hanno sparato sulle persone con dei pallini. Abbiamo visto gente implorare per allargare le fascette perché avevano le mani che stavano sanguinando.
3: Il presidente russo Vladimir Putin ha promesso ritorsioni dopo aver accusato l'Ucraina di aver sferrato un attacco mortale contro un dormitorio studentesco in una zona occupata dell'Ucraina orientale. Il bilancio è ora salito a 12 morti e 36 feriti, lo riferisce la TASS citando un funzionario del Ministero per le Emergenze russo. Secondo la stessa fonte, altre 9 persone restano attualmente considerate disperse. Kiev nega, le forze ucraine dicono di aver bombardato un quartier generale di un'unità militare russa nell'Ucraina occupata, non un dormitorio studentesco.
4: Continua a destare preoccupazione l'epidemia di Ebola che sta colpendo alcuni paesi africani, oltre alla Repubblica Democratica del Congo, epicentro dell'epidemia, e all'Uganda, dove oggi sono stati confermati 3 nuovi casi, altri 10 stati sono a rischio. A diramare l'allerta è l'Agenzia Sanitaria dell'Unione Africana.
3: Lo sport è infortunio per Mattia Furlani, costretto a uscire in barella a Xiamen, seconda tappa della Wanda Diamond League di atletica leggera in Cina. La stella azzurra del salto in lungo finisce KO per un infortunio al bicipite femorale della coscia destra. L'entità del problema sarà valutata lunedì al rientro in Italia dopo i primi accertamenti in Cina. Furlani si è fatto male nella fase di volo al quarto salto.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision.
1: Oggi mi trovo in una storica azienda commerciale bolognese e sono qui in compagnia di uno dei due titolari, Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
2: Ciao Nicola.
1: Allora, come si chiama la vostra azienda?
2: Numismatica Terziani.
1: Da quanto tempo siete attivi?
2: Dal 1996. Abbiamo aperto un negozio di numismatica a Bologna, io e mio padre, e poi ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società già storica, e abbiamo aperto la sede in via Castiglione 5C, di fronte al Palazzo della Mercanzia.
1: Allora Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
2: Acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e argenterie.
1: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi prestigiosi, gioielli e argenteria. Ma questa compravendita si può fare solo nei vostri negozi o si può fare anche a distanza?
2: Noi abbiamo un sito che si chiama numus.it sul quale è possibile acquistare principalmente monete in oro e lingotti da investimento. Quando si tratta invece di vendere da parte del cliente è necessaria la presenza in sede in via Castiglione 5C.
1: E quali sono i vantaggi specifici che voi offrite alla vostra clientela?
2: Noi siamo operatori professionali in oro iscritti all'albo della Banca d'Italia. Garantiamo le quotazioni sulle monete in oro da investimento e sui lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate ogni 10 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante uno può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita della sterlina, Marengo, Krugerrand o del lingotto da 5 grammi o da 50 grammi.
1: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
2: L'investimento in diamanti è seguito attraverso un listino speciale che si chiama Rappaport. Garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
1: Naturalmente Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato dal cliente, lo valuta, ma il cliente deve pagare qualcosa se poi decide di non vendere.
2: Le nostre perizie sono in ogni caso gratuite, sarà il cliente a decidere autonomamente se vuole vendersi o meno il suo oggetto.
1: Un'altra domanda, Emiliano, se un cliente vende un proprio bene, quando riceve il pagamento?
2: Il pagamento è immediato.
1: E questo naturalmente nel punto vendita di Bologna che si trova
2: in via Castiglione 5C.
1: E ripetiamo ancora una volta, la vostra azienda si chiama
2: Numismatica Terziani.
1: Mentre per chi preferisce navigare su internet il sito è
2: www.numus.it.
1: E per il cliente che decide di acquistare sul sito numus.it, la consegna della merce come avviene?
2: Può ritirare la merce direttamente in sede in via Castiglione 5C.
1: Molto bene, siamo in chiusura. Emiliano, con questa promozione, la Numismatica Terziani, quale vantaggio esclusivo riserva?
2: Offriamo uno sconto dell'1,5% sull'acquisto di monete in oro da investimento e lingotti rispetto alla quotazione ufficiale sul nostro sito.
1: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Telefonate o recatevi di persona alla Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33. Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33 www.numus.it.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22 per urgenze 349 89 29 338.
4: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
6: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.

responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
1: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
2: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19:30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
3: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era Gigi in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora Gigi non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. A Vastain Que, a Radio San Luchei, sabato mattina, dal 9 al 10.
4: Radio San Luchino, il GR delle buone notizie.
5: Bentrovati e buon sabato 23 maggio con il GR delle buone notizie. Con l'estate ecco che si torna a parlare di diete prova costume, ma non esistono solo abitudini alimentari atte a perdere peso. Mangiando sano e nel giusto modo si può addirittura allungare la propria vita. La cosiddetta dieta della longevità sta riscuotendo sempre più attenzione e credibilità da parte degli esperti di nutrizione. Ci sono però diversi aspetti da considerare. Il primo ovviamente è la scelta dei cibi. Via libera frutta, legumi e verdure ricchi di vitamine, minerali e antiossidanti che aiutano a combattere l'invecchiamento e a migliorare la salute. Quali sono le migliori escursioni al mondo? Ce lo dice invece la rivista britannica Time Out. C'è un po' d'Italia anche col tour del Monte Bianco che comprende Chamonix, Val d'Aosta e una parte di Svizzera. Impossibile non citare il Camino di Santiago che è ispirato anche a Checco Zalone per il film Buon Camino. In Australia invece c'è il Great Ocean Walk, sentiero costiero a 200 km da Melbourne. Per un solo giorno centinaia di residenze storiche apriranno gratuitamente al pubblico in diverse città italiane, trasformando quartieri e centri antichi in un grande museo diffuso a cielo aperto. L'appuntamento è per domenica, quando luoghi di solito inaccessibili alla massa per motivi di sicurezza, conservazione o estremo pericolo potranno essere esplorati anche con l'aiuto di visite guidate. L'iniziativa Cortili Aperti quest'anno ha come tema Custodi di Futuro, un patrimonio vivo per un valore condiviso. One Piece sbarca a Milano fino all'8 giugno, la Mondadori del Duomo ospiterà un pop-up store dedicato alla serie anime giapponese più amata e che è diventato un fenomeno globale. L'anime One Piece è stato creato dai Ciro Oda, che da quasi 30 anni affascina milioni di fan in tutto il mondo con i suoi anime, i manga, film e merchandising. Tutte le vetrine e gli spazi della libreria verranno quindi allestiti ad hoc con visual iconici e protagonisti della saga. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
4: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la fatta della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: E un sans breghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
5: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
2: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozio e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
4: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
5: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
4: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
6: San Luchino Notizie.
7: Buonasera dalla redazione.
8: In Iran, dopo ore di tensione, pare esserci un cauto ottimismo per il raggiungimento di un accordo con gli Stati Uniti. Secondo i mediatori e come riportato anche dal Financial Times, i due paesi sono vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e per porre le basi per le discussioni sul programma nucleare iraniano. Il presidente americano Donald Trump incontrerà oggi i suoi negoziatori per esaminare l'ultima proposta dell'Iran e

0: dalle macerie di quello che Mosca definisce uno studentato civile colpito nelle prime ore del mattino. Il presidente russo ha annunciato di aver ordinato ai vertici militari di elaborare misure di risposta appropriate, accusando direttamente l'Ucraina di aver colpito consapevolmente un obiettivo abitato da civili.
1: Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modo operandi ricorrendo meno alla violenza. Lo dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, presentando a Palermo il primo rapporto globale sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci.
0: È atterrato in pista a Malpensa alle 13:10 il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'escursione. Ora si attende che venga disposta l'autopsia dalla quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vabu. Il primo sul quale sarà eseguito l'esame autoptico lunedì è Benedetti, il capo barca di 44 anni originario di Padova e il cui corpo era stato recuperato per primo. Nei giorni successivi saranno eseguite anche tutte le altre autopsie.
1: Il Papa nella cattedrale di Acerra ha spiegato oggi le ragioni della sua visita nella terra dei fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Si tratta della prima volta di un pontefice accolto da 15.000 fedeli nelle zone martoriate da roghi, veleni e inquinamento.
0: Giro d'Italia in chiusura, non c'è due senza tre dopo i successi sul Blockhaus e a Corno delle Scale. Jonas Vingegaard conquista anche il tappone valdostano con arrivo a Pila e da domani indosserà per la prima volta in carriera la maglia rosa. Il danese sfrutta ancora il lavoro impeccabile dei compagni di squadra, scatta in solitaria sull'ultima delle 5 salite previste a meno di 5 chilometri dalla fine. Bene Piganzoli e Pellizzari, quarto e quinto al traguardo.
1: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.

0: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misura e la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati. Sulla 26 dei trafori code per un veicolo in panne tra Masone Ovada in direzione di Alessandria. Ricordiamo i lavori sulla 4 Milano Venezia. Si tratta del rifacimento della sede stradale tra le uscite di Montebello e di Montecchio in direzione di Venezia. Lavori e riduzione della sede stradale anche tra Peschiera e Sirmione in direzione di Milano. Possibili quindi rallentamenti e code. Tra Marche e Abruzzo sulla 14 Adriatica sempre possibili rallentamenti nei tratti interessati da lavori tra Fermo, Porto San Giorgio e Pescara nelle due direzioni. Sul tratto Firenze-Roma della 1 il traffico è bloccato a causa di un incidente avvenuto tra Fabbro e Orvieto in direzione Roma. Inevitabili ripercussioni per il traffico. Incidente anche sulla 12 Roma-Civitavecchia. Ci sono code tra Cerveteri e Torre in Pietra verso Roma. E per lavori questa notte dalle 22 chiusa la 26 dei trafori tra Gravellone e Baveno in direzione di Genova. La riapertura per le 6 di domani mattina. Lavori di notte anche sulla 13 Bologna-Padova dalle 20 e fino alle 8 di domani mattina. Chiuso il tratto tra Villa Marzana e Rovigo in direzione Padova. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
4: Radio San Luchino. La musica delle tue emozioni.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
3: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
4: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era Gigi in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora Gigi non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. A Vastain Que, a Radio San Luchè, sabed mattina, dal Nobel Dis.
5: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
6: Luce Verde Italia.
7: Bentrovati. Sulla 20 sede e trafori code per un veicolo in panne tra Masone Ovada in direzione di Alessandria. Ricordiamo i lavori sulla 4 Milano Venezia. Si tratta del rifacimento della sede stradale tra le uscite di Montebello e di Montecchio in direzione di Venezia. Lavori e riduzione della sede stradale anche tra Peschiera e Sirmione in direzione di Milano. Possibili quindi rallentamenti e code. Tra Marche e Abruzzo sulla 14 Adriatica sempre possibili rallentamenti nei tratti interessati da lavori tra Fermo, Porto San Giorgio e Pescara nelle due direzioni. Sul tratto Firenze-Roma della 1 il traffico è bloccato a causa di un incidente avvenuto tra Fabbro e Orvieto in direzione Roma. Inevitabili ripercussioni per il traffico. Incidente anche sulla 12 Roma-Civitavecchia. Ci sono code tra Cerveteri e Torrimpietra verso Roma. E per lavori questa notte dalle 22 chiusa la 26 dei trafori tra Gravellone e Baveno in direzione di Genova. La riapertura per le 6 di domani mattina. Lavori di notte anche sulla 13 Bologna-Padova dalle 20 e fino alle 8 di domani mattina. Chiuso il tratto tra Villa Marzana e Rovigo in direzione Padova. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI.
8: Buon ascolto con Radio San Luchino.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12:45, dalle 15:30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.

0: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15.
4: www.oreficeriatommasi.it.
3: Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
2: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
3: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
2: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
3: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
5: San Luchino Notizie.
6: Buonasera dalla redazione.
7: In Iran, dopo ore di tensione, pare esserci un cauto ottimismo per il raggiungimento di un accordo con gli Stati Uniti. Secondo i mediatori e come riportato anche dal Financial Times, i due paesi sono vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e per porre le basi per le discussioni sul programma nucleare iraniano. Il presidente americano Donald Trump incontrerà oggi i suoi negoziatori per esaminare l'ultima proposta dell'Iran e deciderà probabilmente entro domani se riprendere la guerra o proseguire sul fronte diplomatico.
6: Vladimir Putin prepara la risposta all'attacco ucraino contro Starobelsk nella regione di Lugansk occupata dai russi, dove un raid con droni attribuito a Kiev ha provocato almeno 16 morti e 42 feriti. Tra le vittime ci sono anche 4 bambini estratti senza vita dalle macerie di quello che Mosca definisce uno studentato civile colpito nelle prime ore del mattino. Il presidente russo ha annunciato di aver ordinato ai vertici militari di elaborare misure di risposta appropriate, accusando direttamente l'Ucraina di aver colpito consapevolmente un obiettivo abitato da civili.
7: Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. Lo dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, presentando a Palermo il primo rapporto rapporto globale sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci.
6: È atterrato in pista a Malpensa alle 13:10 il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'escursione. Ora si attende che venga disposta l'autopsia, dalla quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vabu. Il primo sul quale sarà eseguito l'esame autoptico lunedì è Benedetti, il capo barca di 44 anni, originario di Padova, e il cui corpo era stato recuperato per primo. Nei giorni successivi saranno eseguite anche tutte le altre autopsie.
7: Il Papa nella cattedrale di Acerra ha spiegato oggi le ragioni della sua visita nella terra dei fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Si tratta della prima volta di un pontefice accolto da 15.000 fedeli nelle zone martoriate da roghi, veleni e

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: San Luchino Weekend. E il resto lo lasciamo a lunedì.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
4: Radio San Luchino.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43. La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19:30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Come? Piove in casa? E ben ben ben ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. 3 grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
0: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.

0: E un sans breguè l'arlui, e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Gianni, ma cosa fai?
4: Butto fuori tutto!
3: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
4: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
3: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
4: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
5: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
6: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
0: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro, l'unico meno meno è Melotti.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: Buona serata con Radio San Luchino.
1: Dove vanno me lo immagino. Certe stelle.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com. Hai una bella testa, le make vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
2: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
2: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
2: La cortesia è la piacevole conseguenza.
3: Sono le 22 e 2 minuti.
0: Radio San Luchino, Seratissima, le belle canzoni di ogni tempo.

0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa. Un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il postoperato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.
3: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
4: Radio San Luchino Bologna presenta
5: Quelli della discoteca al San Luchino.
4: La musica degli anni 70-80,
5: selezionata e mixata
4: da Biccio DJ.
6: Ladies and gentlemen, people from all around the world, welcome to a show like no other, where music powers souls and beats drive the journey. And now, please welcome

quelli della discoteca al San Luchino. La musica che si ballava negli anni 70, 80 e 90, nei DJ set mixati da Bicio DJ.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
2: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.

quelli della discoteca al San Luchino, la musica che si ballava negli anni 70, 80 e 90, nei DJ set mixati da Bicio DJ.

quelli della discoteca al San Luchino, la musica che si ballava negli anni 70, 80 e 90, nei DJ set mixati da Bicio DJ.

0: Siete all'ascolto di Quelli della discoteca al Sanlucchino.
1: Al mixer Licio DJ.
2: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio Sanlucchino avrai sempre un trattamento di favore.
3: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
4: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
3: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

quelli della discoteca al San Luchino. La musica che si ballava negli anni 70, 80 e 90 nei DJ set mixati da Bicio DJ.

0: Gentile ascoltatore di Radio San Lucchino Bologna, anche per questo sabato sera siamo arrivati al termine del nostro DJ set mixato insieme a quelli della discoteca al San Lucchino. Come ogni sabato sera siamo insieme dalle ore 22.30 alle ore 24. Dai 104 e 700 MHz in modulazione di frequenza, Radio San Lucchino Bologna, che si può ascoltare anche in streaming dal sito della nostra radio all'indirizzo www.radiosanlucchino.it. Come vi ricordo sempre, nel sito della nostra radio c'è una bellissima pagina dedicata al nostro programma con i nostri DJ set mixati che potete riascoltare quando volete. Da parte di Biccio, anche per questo fine settimana, un grazie per l'ascolto a tutti quanti voi, buonanotte e buon weekend.
1: Avete ascoltato quelli della discoteca al San Lucchino.
2: Programma ideato e condotto da Biccio DJ sulle frequenze di Radio San Lucchino a Bologna.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
4: E un sans perché l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più. Mo con faglia. D'un faglia.
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it. Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A. Telefono 051 615 42 91. Audiotech. Sentire bene per vivere meglio.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate. Via Emilia Ponente 252 Quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 02 70.
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.

0: Come? Piove in casa? E ben ben ben ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
3: Buon ascolto con Radio San Luchino.

La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Radio San Luchino.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
3: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
4: Radio San Luchino.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
2: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
3: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans perché l'arlui e il bracelet serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02. E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
2: Sono le 2:00.